0: parla per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata alla musica italiana. Chi ama la musica italiana non può perdere questo appuntamento, ma attenzione perché a volte la musica non basta. Eugenio Finardi lo sa molto bene, ad essa ha dedicato tutta la vita, ma ci sono voci, a cominciare per esempio dalla sua, che hanno bisogno di essere raccontate. Anche perché la voce è una persona. O viceversa, e così parallelamente al suo tour che celebra i 50 anni di carriera è cominciato uno spettacolo curato da lui che si chiama Voce Umana, un racconto teatrale incentrato sulla voce. Per farlo lui ha scelto la cornice del teatro ed il racconto di alcuni amici come Franco Battiato, Demetrio Stratos, Fabrizio De André, Alice, Lucio Dalla per esempio, noto clarinettista che usava la voce come fosse un vero e proprio strumento con i suoi scat di jazz che non abbiamo mai dimenticato. Ci vuole poco a capire quanto Eugenio Finardi si trovi a suo agio con questo tema. Il colore della sua voce, potrei dire, è immediatamente riconoscibile dalla prima sillaba pronunciata. La voce è un vestito, va curato, soprattutto per un cantante, è il vestito più importante per chi utilizza questo meraviglioso strumento per esprimere e cantare dei sentimenti. Per chi fa blues, per chi è un cantautore, per chi è folk. E tutto questo racconto molto curato ad opera di un Finardi maturo che non è solo più l'autore di musica ribelle, è davvero molto molto interessante. Diciamo anche che le tematiche delle canzoni di Finardi sono sempre state meravigliose, basti citare Extraterrestre, metafora del desiderio di sparire, di essere portati via, di ricominciare altrove. Quante volte abbiamo voluto, desiderato e bramato questa cosa? E la canzone racconta la storia di un uomo che si sente fuori posto nel mondo e sogna di fuggire da una realtà che non gli interessa più, che non lo rappresenta. Viene isolato lì, con lo sguardo rivolto verso il cielo, convinto che altrove esista un luogo migliore. E a un certo punto, quando il desiderio si realizza e viene trasportato in un mondo nuovo, il protagonista prova inizialmente meraviglia, senso di sicurezza, tutto è diverso, più bello, più libero, come se l'universo intero fosse finalmente tutto dalla sua parte. Poi però l'amara scoperta, perché la felicità non è un luogo geografico ma è un luogo mentale, e allora vuole tornare, le sue paure lo hanno seguito, anzi la solitudine le ha rese ancora più forti. Il finale ribalta completamente il sogno iniziale, ora non chiede più di andare via ma di tornare indietro, capisce che per ricominciare davvero non basta cambiare luogo, serve affrontare ciò che si ha dentro.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. È terra da esplorare e dopo la terra è

senza sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo può.

splendida, meravigliosa, e non soltanto la disamina relativa alla voce, al vestito del cantante di cui abbiamo raccontato, ma diciamo che proprio qui alla RSI, in una delle sue apparizioni piacevolissime, Finardi ha raccontato che in una seconda vita desidererebbe non occuparsi più di essere Finardi. Un concetto molto profondo che riguarda tutto il demone interiore che hanno gli artisti, che devono rincorrere qualcosa che hanno dentro, svolgendo poi delle vite molto complesse. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, ma anche dell'importantissimo commento di tutte le novità. Ne sono uscite tante, a volte mi chiedete perché non vengono commentate tutte, perché noi decidiamo soltanto insindacabilmente quali ci piacciono di più. È la prima che vado a commentare, e aggiungo, meno male che c'è Daniele Silvestri che torna a farsi sentire. Lo fa con la consueta lucidità civile che attraversa da sempre la sua musica. Il 10 aprile è uscita Sana e robusta Costituzione, brano presentato a sorpresa qualche settimana dopo le votazioni in Italia per il famoso no, ossia referendum costituzionale. Eseguita questa canzone in Piazza del Popolo a Roma, un pezzo col quale il cantautore riprende il filo dei diritti, della memoria, della responsabilità collettiva, confermando il suo impegno nel trasformare le canzoni in strumenti di riflessione sociale. L'inciso "Possiamo dormire tranquilli sotto la nostra Costituzione" è molto potente. Sana e robusta Costituzione è un brano che si tiene in piedi su pianoforte e voce, impregnato di quell'umorismo sornione ed intellettuale che rende tutto vivo e accessibile anche quando il monito verso l'ascoltatore si fa gravissimo. Aggiungo, in controtendenza con tutta quella che è la produzione del momento, cioè c'è riflessione, c'è profondità. Tra l'altro questa canzone è preludio del prossimo disco che si chiamerà Can-

canzoni a sdraio, progetto che raccoglie alcuni brani meno popolari del repertorio di Silvestri, riarrangiati con pianoforte, chitarra, percussioni, con un trio, un lavoro assolutamente diverso come logica usa e getta che in genere stiamo assaporando in questo periodo, che punta a ridare nuova vita alle canzoni mettendo al centro scrittura e interpretazione. Stesso approccio che guiderà il tour di Daniele Silvestri, che prenderà il via proprio il 26. Ma ora prendetevi il tempo di godere di questa meraviglia.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

Una canzone sorprendente con un finale sorprendente. Ovviamente parliamo di un Daniele Silvestri più politico che mai, con un'idea molto precisa ma di altissima qualità. Devo ammettere invece che avevo affrontato con un certo preconcetto, che è una cosa molto sbagliata, che tra l'altro in un'ora per voi non abbiamo, perché vedete abbiamo appena ascoltato una canzone che dura 4 minuti, quando la moda attuale è tutte canzoni dei rapper, dei trapper o comunque delle produzioni estremamente giovani che durano intorno ai 2 minuti e mezzo, e non ci fermiamo lì. E devo dire che la canzone della Brancale, tratta dal suo nuovo album, è di ottimo livello. Parlo del pezzo che si chiama Al mio paese, realizzato assieme a Levante e a Delia, tre cantautrici che alternano le loro voci e identità artistiche in un sound molto coinvolgente, che racconta con una chiave di immagini e molto suono ritmico quella amarezza e il desiderio di ritorno a casa di chi per lavoro o studio è andato a vivere altrove. Lei dice: ho diviso questo viaggio con due amiche artiste fantastiche, aggiungo io molto vero. Tra l'altro Serena Brancale esprime tutto il suo groove magnetico, evocando il calore e l'energia della Puglia, mentre invece Levante e Delia portano in primo piano le diverse sfumature della Sicilia, firmando strofe intense e viscerali, quale è normalmente la cultura siciliana, che tende un po' alla agrodolce. È un'idea musicale intelligente. Perché? Perché è una canzone allegra, da sud, libertà, estate, giornate luminose, notti che si prolungano, sospinte dall'energia della musica. Però Al mio paese è anche un brano che fa riflettere, che ha un bel contenuto, perché comunque non è sottostimabile il dolore, il dispiacere di chi ha dovuto vivere lontano dal paese, che prova un'emozione fortissima quando riesce a ritornare a casa sua.

La cosa migliore, tra l'altro, di questa canzone e del suo arrangiamento è proprio l'immagine evocativa. L'ascolti e vedi esattamente le signore sulle sedie di queste vie del meridione d'Italia. L'ultima novità che andiamo a commentare è il nuovo disco di Bungaro, uno dei suoi lavori più ispirati, 11 brani, meraviglioso, si chiama Fuoco Sacro, perché è sicuramente un fuoco sacro, un disco intellettuale, non per questo meno divertente. Le canzoni sono tutte meravigliose, senza nessuna eccezione, che sia che omaggino la cultura salentina o quella brasiliana, sia che siano relative al commovente omaggio ad Antonio Montinaro, caposcorta del Giudice di Giovanni Falcone, o anche la canzone d'amore come Cacciatori di Orizzonti. Un disco perfetto di un autore di rara fattura, lo aspettavamo. Io sono contentissimo che sia tornato Bungaro, perché è mancato forse per troppo tempo. C'è tra l'altro un rifacimento con una piccola aggiustata musicale da parte di Paolo Bonvino di Guardastelle, che compie 22 anni, che è un'altra canzone meravigliosa. È un album che mantiene la poetica ma si diverte musicalmente, perché va un po' in tutte le direzioni. Anche lui non disdegna di portare in musica, come dicevamo, la sua Puglia, ma per esempio va al di là con lo sguardo e in Brisa Morena ci canta con arrangiamenti brasiliani ancora una volta la sua profondità.

bellissima, stupida fortuna, Fulminacci, l'abbiamo goduta moltissimo durante il Festival di Sanremo, ma l'abbiamo ascoltato perché è ufficialmente partito il concerto, il tour Palazzacci di Fulminacci, ovviamente da Roma, dove ha messo in fila i motivi del suo successo certificandoli con una performance meravigliosa che accantona qualsiasi possibile scetticismo, se si pensa che è un artista che ha solo 28 anni e sembra aver trovato un equilibrio perfetto che secondo me può garantirgli un futuro costante di crescita. Le sue canzoni, tutti che le cantano a memoria, e questo secondo me è già un grande indice, con un look vintage caratterizzato da un elegante vestito azzurro con quelle sue cravatte molto particolari. Diciamo che secondo me Fulminacci mette insieme un riassunto dell'estetica della cosiddetta scuola romana, immergendo la sua ispirazione in una contemporaneità che ne fa un personaggio da seguire con grande attenzione. Cambiamo argomento perché, come detto, ci occupiamo di tutto. Nei suoi 40 anni di carriera non ha mai esitato ad alzare la voce contro le guerre, le disuguaglianze, e Zucchero oggi lo fa ancora. Lo fa con grande rammarico, dicendo che non riesce e che ha dialogato con gente come Roger Waters, che si è esposto pagando a tanto che doveva fare un concerto a Las Vegas e poi gliel'hanno cancellato. Ha parlato con Bob Geldof nell'intento di ricreare un evento come il Live Aid. Dice una cosa intelligente Zucchero, dice: io ho fatto tante cose senza pensare di poter risolvere i problemi, ma di sensibilizzare, cioè lamenta l'assenza della viva voce di tutti gli artisti che magari alle volte non dicono nulla perché spesso sono legati anche contrattualmente a delle persone, a delle figure che magari sono anche di opinione diversa o coinvolte in un giro economico che non consente un'espressione di questo genere. Lui invece è uno che non le manda a dire, nella sua lunga carriera sempre l'abbiamo visto impegnato a dire con molta precisione quello che era la sua opinione e a sensibilizzare tutti noi per quella che è la pace, in un momento in cui ovviamente la situazione internazionale non è delle migliori. Effettivamente un Live Aid sarebbe sicuramente qualcosa di decisamente importante, e secondo me Zucchero è l'unico che ci può riuscire, vista la sua importante rubrica che ha nel telefono con tutti i grandi nomi. Fra l'altro, alla vigilia, Zucchero del tour internazionale che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre, che è Baila, che nell'attesa di rivederla risuonata è uscita in formato nuovo, ridigitalizzato, che è una canzone che aveva un video bellissimo e che ovviamente gli consentirà di giocare come da sempre fa lui con la musica sul palco, anche questa volta ricordando questa ricorrenza. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Non soltanto i 25 anni di Baila, ma ci sono anche i 55 anni di Giorgia, nata il 26 aprile del 1971, una delle più grandi voci che ha il panorama della musica italiana in assoluto, con il suo immenso piacere di aver duettato anche con Mia Martini nella sua carriera. Forse Giorgia avrebbe potuto puntare anche all'estero, secondo me fuori dall'Italia. Lei stessa dichiarò che probabilmente in quel momento c'era una situazione affettiva che la portò a scegliere di non andare in quella direzione, però è anche vero che alla fine uno è e realizza artisticamente quello che ha dentro, e probabilmente doveva andare così. Più di 30 anni di carriera, ha duettato con tutti: Zucchero, Mina, Bocelli, Pavarotti, Ray Charles, Elton John. Canta benissimo, è indiscutibile. Tra l'altro aggiungo, se c'è stato un momento in cui ha avuto qualche problema di produzione, quando passò da Big Fish, quando tornò al Festival di Sanremo ma non andò troppo bene, per ritornare poi di nuovo a Sanremo più carica che mai con la canzone di Blanco, secondo me qui ha ritrovato di nuovo la giusta quadratura artistica, cioè siamo di fronte di nuovo a un ottimo momento suo, non soltanto come cantante, anche come immagine, per la sua partecipazione a X Factor, per aver fatto anche l'attrice in un film, cioè c'è tutto un equilibrio creativo molto buono. Vorrei dire però una roba che scatenerà l'ira di tutti quelli che ascoltano Un'ora per voi, però il dibattito è sempre qualcosa di importante. Io credo che ci sia qualcosa di vero nel dichiarato di Mogol. Ovviamente, sapete, Mogol aveva detto: Giorgia non canta bene, una voce fredda. Aveva risposto la mamma di Giorgia, che si era risentita di questa cosa. Tra l'altro Mogol conosce Giorgia da quando era piccolissima, lei stessa ha sofferto molto di questa dichiarazione. Io credo che le dichiarazioni di Mogol vadano prese un po' così, ormai è un signore che ha sicuramente l'autorità per dire delle cose, ma magari a volte quello che dice è un po' sopra le righe. Però che Giorgia abbia un'esecuzione poco passionale, come l'aveva per esempio Mia Martini, questo è incontestabile. Che poi sia una grande voce, che le canzoni adesso funzionino bene, che l'idea di mettersi in mano ad autori giovani come per esempio Blanco possa essere un'ottima idea, sì. Ma che riesca ad emozionarci, sì, grazie alla voce, all'utilizzo dello strumento voce, non grazie all'utilizzo dello strumento passionalità. Questa ovviamente è la mia opinione, ma siamo qui per ascoltare musica, per raccontarcela su e per confrontarci su quello che la musica riesce a suscitarci dentro.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Non passa puntata di Un'ora per voi in cui non parliamo di Dito nella piaga, canzone strepitosa, lei è esplosa per tutto il suo talento, tra l'altro un'esplosione molto meritata. Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso relativo all'utilizzo del titolo Miss Italia, così si chiama il nuovo album di Dito nella piaga, confermando che potrà mantenere la sua denominazione originale. Il progetto discografico, tra l'altro dedicato a chi si sente inadeguato, smarrito, ma ha imparato a trasformare le proprie fragilità in forza, nasce dall'esigenza di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi. È un album molto profondo, strutturato benissimo, un percorso bello che si sintetizza in queste due parole: Miss Italia, che racchiudono tutto il mondo interiore, molto ironicamente devo aggiungere. Brava, brava, brava, esploreremo attentamente questo lavoro. Attenzione, perché Cesare Cremonini ha destato tra i suoi fan molta attenzione per un breve video girato a Londra, dove si racconta a cuore aperto. Il cantante ha condiviso sui social un messaggio intenso con parole che insomma intrecciano speranza e dolore, lasciando emergere un momento personale particolarmente profondo. Dice: il dolore, anziché essere negato, viene accolto, trasformato in visione creativa. È un momento delicato per me, non sto scrivendo nuove canzoni, nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto importanti, perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi, la vita è capace di distruggerti e ricrearti con molta violenza. Ora vorrei dire una cosa: Cesare Cremonini, che è bravissimo, è uno molto bravo a raccontarsela, quindi attenzione, è uno che recita molto bene la parte del cantautore. È chiaro che nella metamorfosi, nella catarsi, nella gestazione creativa, tutto il dolore di un artista spesso travasa in una canzone. Ora ovviamente attraverso l'utilizzo dei social, che è l'interfaccia più facile fra un artista e i suoi fans, è facile, no, giocare un po' con queste parole. Quindi io vorrei dire a tutti i fan di Cremonini, io sono uno che apprezza molto la musica di Cremonini, occhio a Cremonini, che con l'occhiale da sole e la testa leggermente reclinata sul fianco spesso dice delle parole che servono a conquistarci per tenerci lì, quando in realtà quello che ci deve tenere lì è la sua musica, come per esempio questa meravigliosa canzone realizzata assieme a Luca Carboni.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: splendida canzone che ha segnato tra l'altro il ritorno sulla scena di Luca Carboni. Siamo in quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che Chi ama la musica italiana deve ascoltare Un'ora per voi, che la RSI ha un programma che fa per lui, che se volete potete riascoltare le puntate che avete perso andando a consultare il sito rsi.ch, digitando appunto Un'ora per voi, lasciandovi ingolosire dai vari titoli. Ma attenzione, ci salutiamo con una canzone di Herbert Pagani, perché il 25 aprile del 48 nasceva Herbert Pagani, che cominciò il suo viaggio nella musica ispirato da artisti come Jacques Brel, e poi alternando dei periodi dalla Francia all'Italia cominciò a scrivere delle canzoni bellissime con delle collaborazioni eccelse come quella con Edoardo Bennato, lo storico amico Marco Ferradini, e con tutto un tipo di scrittura splendida. Vi faccio un esempio: la famosa Albergo a Ore, che è una canzone di Herbert Pagani che racconta questi due amanti infelici che vengono uniti da una storia tragica, dolce e delicata. Ma la forza di questo brano non è tanto nel racconto dell'amore o nel gesto che i due fanno, che poi alla fine si tolgono la vita, ma è l'occhio e lo sguardo e l'angolo visuale di questo cameriere di un piccolo albergo, di un albergo a ore, un posto di passaggio, un luogo dove l'amore è quasi sempre furtivo, anonimo. E quindi una mattina, in mezzo a questa routine che si spezza, arriva una coppia distinta, pulita, educata, due figure che sembrano, come dice lui, due santi dipinti. E allora il cameriere gli dà la camera migliore, quella più pulita, quella con le lenzuole più bianche, per avere poi la sorpresa al mattino di accorgersi che i due si sono tolti la vita. La canzone non giudica, non spiega, non indaga le ragioni, si limita a osservare con pudore la storia di due amanti di un giorno che si sono concessi l'ultima parentesi d'amore in un luogo anonimo e lontano dal mondo. Ed io ve la faccio sentire nella versione di Gino Paoli, che è quella più commovente. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana.
1: Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì, lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino puliti, educati. Sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi hanno chiesto una stanza, io gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero 3. Messo nel letto i lenzuoli puliti, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi di quel paradiso, e ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutto uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì.

lasciati, ma in silenzio perfetto, lasciando solo i due corpi nel letto. Io lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati in bianchi lenzuoli, e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, solo un furgone. Ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché. Non mi va più di dare a nessuno

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8 in punto, buongiorno.
0: Rete 3.
1: Buon sabato 2 maggio. E sarà un sabato in prevalenza soleggiato, così ci comunicano i colleghi di Meteo Svizzera. Nel pomeriggio, qua al sud delle Alpi, sviluppo di cumuli sui rilievi, a basse quote temperatura massima sui 23 gradi, in alta Engadina 16. E per il momento nella Svizzera italiana il traffico è scorrevole, non si segnalano disagi alla circolazione, quindi da parte di tutta Rete 3 buon viaggio. Dovessero arrivare altre informazioni da via Swiss, chiaramente le condividerò in tempo reale. E anche voi, se siete in viaggio nella Svizzera italiana e notate qualche difficoltà o qualche pericolo, ditecelo, condividete con noi allo 079 873 8073.
0: 3 News.
1: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Lo riporta CBS, citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Parte delle truppe che lasceranno l'Europa torneranno negli Stati Uniti per poi essere dispiegate altrove, inquadrando la decisione nell'ambito degli sforzi del Pentagono per concentrarsi sulle sue priorità in casa e nell'area dell'Indo-Pacifico. Il ritiro delle 5.000 truppe dalla Germania potrebbe essere completato nei prossimi 6-12 mesi. Migliaia di manifestanti in piazza ieri in tutta la Svizzera in occasione del 1° maggio, festa dei lavoratori e del lavoro. Tra i diversi cortei, quello di Zurigo, che ha richiamato oltre 15.000 persone, secondo gli organizzatori. Non sono mancati momenti di tensione e proteste, sfociate in atti di vandalismo e scontri con la polizia. Scontri segnalati anche a Lugano poco prima delle 23, nei pressi della Pensilina Botta, in centro città. E Lugano ieri pomeriggio ha accolto le principali manifestazioni del 1° maggio a sud delle Alpi, con i sindacati che sono tornati a chiedere la dignità del lavoro, la lotta allo sfruttamento e l'equità dei salari. Un corteo partito da Campo Marzio ha raggiunto Piazza Manzoni, dove si sono tenuti i comizi. Oltre 1 migliaio le persone presenti. Infine, per lo sport, Formula 1 negli Stati Uniti, a Miami, oggi alle 18 ora svizzera, la gara sprint. In pole position la McLaren di Lando Norris, seguita dalla Mercedes di Kimi Antonelli e dall'altra McLaren di Oscar Piastri. Domani alle 22 in programma il Gran Premio. Calcio, nel torneo per il titolo alle 20:30 al St. Jacobs Park, Basilea, Thun. Nel torneo contro la Challenge League, due sfide in questo sabato, entrambe alle 18, Losanna-Lucerna e Winterthur Zurigo. In Serie A, a Pisa, vittoria importante per evitare la retrocessione del Lecce, 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Infine, per il ciclismo, oggi Pogačar nella 5ª giornata cercherà il 3° successo al Tour de Romandie. Buongiorno freschezze, io sono Tiki e questo è
2: Tiki Tease.
1: Tiki Tease, insieme fino alle 10:30. Ci racconteremo diverse cose, ma andremo alla ricerca questa mattina dei brevi momenti sprazzi di gioia e felicità, andando a stimolare i nostri

singolo per quest'anno. E quest'anno celebriamo il compleanno di Lily Allen, che negli anni penso possa ritenersi assolutamente un artista di livello, sempre nel radar della musica pop internazionale. Pensare che iniziava con il singolo Smile, è il brano che l'ha portata poi anche in vetta a diverse classifiche, soprattutto europee. E poi qualche anno dopo, da Smile, siamo passati a Fuck You, che ascoltiamo oggi in occasione del suo compleanno. So che potrebbe suonare male, ma

0: 41 anni. Non sappiamo chi abbia ispirato il brano che abbiamo appena ascoltato, Fuck You, però lo la ringraziamo perché alla fine è così. Lily ci ha regalato un brano pesante con le parole, ma con una melodia infinitamente leggera e canticchiabile. E poi abbiamo un altro compleanno da festeggiare, non ce lo vogliamo perdere, prego Domenico.
1: Ciao Tiki,
0: ciao.
1: Compleanno importante anche in casa mia.
0: Sì.
1: Oggi spegne le candeline mia moglie.
0: Oh.
1: Quindi tanti auguri Cri, ti voglio tanto bene.
0: Auguri Cri. Tantissimi auguri anche da parte nostra. Se avete altri cari da festeggiare oggi, ditecelo.

0: E alla fine, settimana scorsa, è arrivato anche un nuovo disco dei Foo Fighters, Window. È uno dei singoli del nuovo lavoro. Una nuova giornata invece di fronte a noi, sono solo le 8 e 18 minuti di questo sabato 2 maggio. A che cosa fare attenzione? A che cosa badare in particolar modo? E qualche consiglio per portarsi a casa la giornata al meglio delle possibilità?
1: L'oroscopo.
0: Ariete, un colpo di testa si rivela un colpo di genio. Segui l'impulso del momento, oggi la fortuna premia chi non sta troppo a pensare. Toro, la stabilità affettiva è il tuo porto sicuro. Un gesto d'affetto del partner o di un familiare ti conferma che hai costruito bene. Gemelli, la comunicazione è disturbata da un piccolo nervosismo. Conta fino a 10 prima di inviare quel messaggio piccante. Cancro, la tua intuizione psicologica è ai massimi livelli. Capisci i bisogni degli altri prima ancora che li esprimano. Sei un angelo custode. Leone, un desiderio di lusso o di bellezza ti spinge a fare un acquisto importante. Se ti rende felice, non voltarti indietro. Vergine, organizzi un evento o una cena con la solita e noiosa, aggiungo io, irritante perfezione. Gli ospiti però resteranno ammirati, ma ricordati di goderti anche tu la serata. Bilancia, l'equilibrio è perfetto. Ti senti in pace con il tuo corpo e con la tua mente. È il momento ideale per una pratica meditativa. Scorpione, un'ombra dal passato svanisce definitivamente. Ti accorgi che quella persona o quella situazione non ha più potere su di te. Sagittario, la tua voglia di libertà entra in conflitto con un impegno. Trova un compromesso. Puoi essere indipendente anche dentro un legame. Capricorno, sei un punto di riferimento per gli amici in difficoltà. La tua saggezza pratica aiuta qualcuno a vedere l'uscita da un tunnel. Acquario, una scoperta tecnologica o un'app facilitano la tua vita. Ti piace essere sempre un passo avanti agli altri e oggi lo sei. E infine Pesciolini, la tua empatia è talmente forte da essere quasi magica. Attento a non assorbire troppa negatività altrui, proteggi il tuo perimetro. Beh, buono! Forse qualcuno un po' in bilico oggi, però per la maggior parte di noi direi che la giornata ha grandi soddisfazioni da regalarci e grandi soddisfazioni oggi anche per Farruko, che è diventato una delle voci, uno dei volti più rappresentativi del reggaeton moderno. Lui oggi compie 35 anni e lo ascoltiamo con

Farruko, 35 candeline sulla sua torta. Lo abbiamo ascoltato con Pepas, brano perfetto per Piolo che scrive: Ariete, colpo di testa, oggi l'Ariete non deve ragionare troppo. Dice: cambia la vasca da bagno con la doccia e invia la fotografia. Buon lavoro, deve essere un lavoraccio, ma con la musica giusta vedi che quelle piastrelle parton via, che sarà un piacere. Idem la ceramica. Mica troppo un piacere invece per chi si trova nei grigioni sulla A13 San Bernardino Bellinzona. La galleria del San Bernardino è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Lo ripeto, sulla A13 San Bernardino Bellinzona, la galleria del San Bernardino è chiusa in entrambe le direzioni in questo momento a causa di un veicolo in avaria. Vi daremo più dettagli qualora dovessero arrivarcene effettivamente. Dunque è da prevedere, se siete in viaggio e state andando dalle parti della Galleria del San Bernardino, portate pazienza, un po' più del solito. Noi siamo qui per cercare di alleggerire dove possibile le vostre attese, le vostre faccende, i vostri obblighi, le vostre commissioni. Fate affidamento su di noi.

0: Cranberries con Linger. Pazzesca, la voce di Dolores O'Riordan. Ogni volta, tra l'altro, quest'anno si è ricordato l'ottavo anniversario dalla morte, annunciati per il mese prossimo anche annunciate delle ristampe dell'album di debutto con un videoclip anche lì nuovo, immagini inedite proprio registrate durante le riprese del videoclip ufficiale Linger. Quindi insomma si mantiene in vita in maniera molto attiva e molto bella il ricordo di Dolores O'Riordan. E noi cerchiamo di mantenervi attivi, perché sapete che abbiamo a cuore la vostra salute psicofisica, e quindi vi segnalo un appuntamento per settimana prossima.
1: Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julie Arlen. Sabato 9 maggio, in diretta dalle 10:30.

0: Gaia con Bossa Nostra. E sul nostro territorio che cosa andare a fare? Abbiamo visto anzitutto che oggi sarà una giornata in prevalenza soleggiata, quindi
1: l'agenda.
0: Vi propongo delle attività all'aperto e iniziamo con il Tour Experience the Middle Ages in Bellinzona. È un tour medievale della durata di 2 ore circa che vi porterà alla scoperta di Bellinzona, della sua storia. Ci sarà una guida esperta che vi accompagnerà passando per le strade, per i vicoli e i luoghi più caratteristici, però attenzione, bisogna tenere gli occhi ben aperti perché durante il percorso si potrebbero incontrare personaggi stravaganti usciti direttamente dai libri di storia. La visita guidata è gratuita, quindi sappiate che c'è anche questa possibilità. Morcote poi, tra l'altro tra i borghi più belli della Svizzera e riconosciuto nel 2023 come Best Tourism Village, il miglior villaggio diciamo per il turismo, l'ha deciso l'Organizzazione Mondiale del Turismo e inaugura la stagione 20-2026 con la Morcote Scal, che è una gara in salita spettacolare con una grande novità. Quest'anno c'è anche la Kid Scal, una categoria dedicata ai bambini dai 9 ai 12 anni, che è stata pensata proprio per avvicinare anche i più giovani allo sport attraverso il gioco, attraverso la sfida. Andate a sostenere chi si è iscritto, fate la vostra parte. E poi dalle 16 in piazza Novazzano, fragole per tutti, ci sarà la fragolata della Sagra, un appuntamento pensato per famiglie, bambini, amanti delle fragole in generale, e sarà un pomeriggio una serata anche all'insegna della convivialità, del buon cibo, dell'intrattenimento anche musicale, con la fragola protagonista assoluta. Se volete il dettaglio del programma lo trovate su sagrapaesana.ch. E questo è quanto per la nostra giornata.

Madonna è al centro dell'attenzione in questi mesi con diverse novità. È in arrivo il nuovo disco, il 15esimo, previsto in luglio, intitolato Confessions 2, Confessions II, che è una sorta di sequel del disco del 2005. Continua, dice lei, l'esplorazione della musica dance, della musica elettronica. D'altronde è stato anticipato dal singolo insieme a Sabrina Carpenter che abbiamo appena ascoltato, Bring Your Love. Quindi nuovo lavoro discografico e poi anche il tour. C'è in ballo il Celebration Tour, il suo tour più grande di sempre, che celebra alla fine quattro decenni di successi. In bocca al lupo, tutto bene, vento in poppa. Si ritorna al 2003. Sean Paul.

E alla fine i Litfiba hanno pubblicato un brano inedito che richiama il disco 17 Re dell'86, un brano, quindi un singolo rimasto fuori dal disco originale, diciamo, per 40 anni. E ovviamente è un eventone già di per sé questo, ma è corredato da tutta un'altra serie di eventoni perché, insomma, è stata annunciata la reunion della formazione originale degli anni 80 per celebrare proprio i 40 anni dall'uscita del disco 17 Re, considerato un punto di svolta, diciamo, per il rock italiano. E poi c'è il tour intitolato 40 anni di 17 Re, che prevede 20 date estive in tutti i più importanti festival italiani, le più importanti città. Si svolgerà da giugno ad agosto e quindi si fanno o si faranno le cose in grande.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 9:02, buongiorno, buon sabato.
0: Rete 3.
1: Un sabato pieno di sole al sud delle Alpi. In realtà in tutto il paese sarà soleggiato, però sui rilievi, sviluppo di cumuli e poi soprattutto verso la Svizzera romanda in serata potrebbero esserci dei rovesci o dei temporali sparsi. Per quanto riguarda le temperature massime saremo sui 24 gradi oggi. Grazie Zach, grazie anche ai colleghi di Via Suisse, ci segnalano che la galleria del San Bernardino è stata riaperta in entrambe le direzioni, quindi eventualmente adesso non so se ci sono dei disagi, magari dei rallentamenti o delle piccole code che nel frattempo si sono formate, però ecco, sappiate che la galleria è stata riaperta e dunque la situazione rientrerà, se ancora non l'ha fatto, alla normalità a breve. Per quanto riguarda i passi alpini, Lucomagno, Bernina e Maloja sono normalmente transitabili, mentre gli altri passi sono in chiusura stagionale. Da parte nostra, buon viaggio.
0: 3 News.
1: Gli Stati Uniti intendono ritirare 5.000 soldati basati in Germania, lo riporta la CBS citando funzionari del Pentagono, secondo i quali si tratta di una mossa del presidente Trump, scontento per il mancato sostegno europeo alla guerra contro l'Iran. E sempre Donald Trump è tornato a minacciare Cuba. Tra il serio e il faceto, il presidente ha affermato che, tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba e prenderne il controllo quasi immediatamente. Nonostante sia ancora in vigore la tregua, l'esercito israeliano continua a operare in Libano, soprattutto nel sud. I militari hanno ordinato l'evacuazione di diverse città e paesi della regione. Ieri, secondo quanto riferito dalle autorità libanesi, 13 persone sono state uccise nel sud del paese. L'industria agroalimentare e il commercio al dettaglio svizzeri dipendono molto dall'immigrazione, lo sostiene il direttore generale di Migros, Mario Irminger, intervistato alla Schweiz am Wochenende. Irminger è contrario all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, pur riconoscendo che la pressione migratoria causi dei problemi. Il direttore di Migros cita come esempio l'affiliata Micarna, impresa attiva nella trasformazione della carne, dove il 60% dei collaboratori è straniero. Infine, disordini ieri sera a Lugano, a margine dei festeggiamenti del 1° maggio, poco prima delle 23, come riferito dalla polizia cantonale ticinese, diverse decine di persone si sono scontrate nei pressi della Pensilina Botta. Secondo testimoni sentiti dalla RSI, l'episodio avrebbe avuto una matrice politica. Ulteriori dettagli della polizia sono attesi in mattinata. Buongiorno freschezze, io sono Tiki, insieme fino alle 10:30 in Tiki Teasy, il mantra del sabato mattina.

Anticipavo alle 8 questa mattina che ci saremmo dedicati anche al vostro benessere, anche al vostro, al nostro in realtà, perché ci riguarda tutti. E allora ci siamo, la seconda ora insieme è il momento giusto, perché per la neuroscienza della gioia ci sono cose semplicissime che possiamo fare per stimolare la produzione di quegli ormoni lì che chiamano della felicità e del benessere. Sono ossitocina, serotonina, dopamina ed endorfine, piccole cose che sono quotidiane prima di tutto, ma che poi possono portarci veramente una gioia sostanziale nel momento, e quando le accumuliamo con costanza siamo destinati a sentirci dannatamente felici la maggior parte del tempo. Avrei mai potuto io scoprire queste cose e tenerle solo per me? Sì, avrei potuto farlo, ma scelgo di non farlo. Scelgo di darvi alcune chiavi per aprire le porte della felicità tra poco.

come sentirci felici la maggior parte del tempo, portando il nostro cervello a produrre i quattro ormoni della felicità. Possiamo farlo con piccoli accorgimenti quotidiani che ho qui per voi. Chiaramente partendo dal presupposto che la felicità non è una costante, non è uno stato d'animo che perdura. Diciamo che così, detta così, è terribile. Provo a spiegarmi peggio. La felicità secondo me sono dei momenti, ecco, non è indeterminata nel tempo, no? Quindi arriva, poi scende, poi risale, poi riscende. E allora parliamo di ossitocina, che è conosciuta come l'ormone dell'amore, famosa soprattutto per il ruolo che svolge durante il parto e scatena dei sentimenti profondissimi di connessione, di legame, di amore, di appartenenza. E per provarla, allora, dobbiamo necessariamente partorire? No! Basta un appuntamento veloce dal parrucchiere. E state calmi, perché non intendo un appuntamento veloce dal parrucchiere, così una roba romantica. Bah, oddio, funziona anche quello, Però la nostra testa è un concentrato di terminazioni nervose, quindi il massaggio dello shampoo, il pettine che scorre fra i capelli, farsi far la piega, quel tsk del tagliuzzare, insomma farci maneggiare i capelli, farci toccare la testa, per esempio dal parrucchiere, se no, se avete in casa qualcuno che può farlo, fatelo, perché questo fa produrre al nostro cervello ossitocina. Dal parrucchiere ci sono diversi elementi che hanno questo effetto, quindi c'è un leggero contatto umano, c'è qualcuno che si sta prendendo cura di noi, ci sono proprio le sensazioni fisiche dovute alle terminazioni nervose. E poi, vabbè, un nuovo look migliora l'autostima e l'umore sempre,

come indurre il nostro cervello a produrre ossitocina, l'ormone dell'amore, uno dei quattro ormoni del benessere. Anche un contatto visivo prolungato può essere efficace per far rilasciare al nostro cervello ossitocina. Quindi abbiamo visto farsi toccare la testa può essere da una persona cara o andare dal parrucchiere, fa rilasciare ossitocina, ma anche un contatto visivo prolungato, che sia poi la persona che amate o anche il vostro animale domestico, il cane per esempio, non importa, ma è basta che sia qualcuno che vi piace guardare e che vi guardi a sua volta. Il contatto visivo deve essere prolungato di almeno una decina di secondi. Un altro modo è fare a qualcuno, anche uno sconosciuto, un complimento sincero, in voi fa rilasciare ossitocina. Altra dritta, mettere per iscritto tutti i sentimenti positivi della giornata che vi vengono in mente e a che cosa sono legati, cioè quel sentimento lì, perché è successo questo. Ci dicono anche: scrivi una lettera a qualcuno che ami anche se non la spedirai mai, perché il solo fatto di scriverla dà una scarica di ossitocina importante. E poi abbracciarsi, abbracciare una persona cara preferibilmente, altrimenti ci sono sempre i tronchi. Noi di boschi ne abbiamo tanti, per fortuna. Anche in città abbiamo svariati alberi, quindi

sciorinando dei consigli per cercare di far produrre al nostro cervello i quattro ormoni del benessere, della felicità, quindi stiamo accedendo alle chiavi della gioia. Abbiamo visto come far rilasciare ossitocina al cervello, ora è tempo di serotonina, che è assolutamente cruciale per proprio sentirsi felici, perché agisce sul nostro umore generale, sul nostro comportamento, quindi appunto sul nostro benessere. Allora, come aumentare la serotonina? Beh, la canzone di prima di Sheryl Crow, Soak Up the Sun, è un primo modo. Mettetevi al sole, proteggete la vostra pelle, certamente. Bastano 10-15 minuti al giorno per riregolarvi se siete scombussolati, per farvi produrre vitamina D e, guarda un po', anche per produrre serotonina. Poi, se lo fate durante la prima ora dal vostro risveglio, questo sì che è un toccasana, altro che gli integratori. Qualcos'altro da fare nel quotidiano? Annusare qualcosa legato a un ricordo felice. Il profumo, lo sappiamo, ha un collegamento diretto con la nostra memoria, anche quella emotiva, e può cambiare rapidamente il nostro umore. Cos'altro ci dicono per la serotonina? Gli atti di gentilezza casuali, quelli che facciamo senza aspettarci nulla in cambio, ecco, ci fanno sentire benissimo, ed è quella sensazione di benessere, è la serotonina che viene sprigionata. Poi un'altra dritta è cantare. Canta, canticchia. Meglio se sottovoce, perché ti aiuta a regolare bene anche il respiro, ti fa respirare in maniera diversa, più profonda. Canticchia, per esempio, posti vuoti. Canticchia.

se la state canticchiando, anche male, non importa. E per qualche ragione vi sentite bene? È perché avete sprigionato la serotonina nel vostro cervello. Canticchiare una melodia, una canzone, meglio se, ancora meglio se un po' più a bassa voce, porta il cervello a produrre serotonina. Abbiamo visto l'ossitocina, ora la dopamina. Allora, ogni volta che proviamo piacere o riceviamo o proviamo un piacere che deriva da una ricompensa, ecco, quella sensazione lì è la dopamina che viene rilasciata. E allora, come indurre il cervello a produrla? Raggiungi un obiettivo, anche piccolo, concretamente scrivi una lista di cose da fare, fattibili, oggi, anche senza troppa fatica, non importa, e spuntala, falla e spuntala, devi fare anche il gesto proprio di spuntare. Ci dicono anche di cambiare qualcosa nella nostra routine, può essere fare una strada diversa invece del solito percorso, può essere provare un nuovo gusto di caffè, una nuova tisana, insomma inserisci un cambiamento, una piccola novità. Oppure pianifica un'esperienza piacevole, può essere una vacanza, può essere una gita fuori porta, una cena nel ristorante che ti piace tanto, non importa, ma pianificala, fissa in agenda e aspettala. Oppure anche uno shock di acqua fredda, quello può innescare un aumento anche importante della dopamina. Leggevo che un tuffo in acqua fredda aumenta del 250% la dopamina e il miglioramento dell'umore, perché abbiamo visto è legato molto all'umore, dura poi diverse ore. Oppure, se non avete una vasca ghiacciata, un getto di acqua fredda di 30 secondi alla fine della doccia su tutto il corpo, testa inclusa, non fate furbi.

con Funeral. Abbiamo parlato di ossitocina, serotonina e dopamina, a breve parleremo anche delle endorfine, quindi che cosa fare nel nostro quotidiano per far produrre, rilasciare al nostro cervello gli ormoni della felicità e del benessere. Sono quattro, ci mancano le endorfine. Ci prendiamo un attimo anzitutto per assorbire tutte le informazioni che già abbiamo raccolto, e non sono poche, e poi anche per dedicarci a un momento di svago totale con DJ Monnezza, che ogni settimana ci racconta una storia fuori dal comune scovata nella cultura pop.

0: libro con la testa crestata e il giubbino in pelle lercia e finta, pieno di spillette e borchie. Sì! Amigos del punk fuori tempo massimo, verrebbe da dire per te e solo per te. Non fosse che la musica del complessino di cui parliamo, Horror, va decisamente oltre la ristretta definizione di punk rock. Perché se è vero che i Dead Pioneers fondamentalmente rientrano in questa schiera sonora, è vero anche che dietro questo quintetto c'è molto, molto di più.
1: Ma mi sta di sì una roba scistio.
0: Che una band con il potenziale dei Dead Pioneers non le si sentiva dai tempi dei primi Dead Kennedys, quelli che irruppero nella scena musicale americana potenti come un diretto nella Jebba alla fine degli anni 70. Eh sì, frate, forse accomunabili alla band di Yellow Biafra, perché il potenziale espressivo di questo gruppo ha anch'esso il suo punto di forza nelle liriche, portando il frontman e leader Greg Deal ad essere una versione rinnovata del vecchio Yellow del tempo che fu.

8. Perché Greg Dill non è un agitatore sociale qualsiasi. Greg Dill è prima di tutto un oratore e poeta nativo americano della tribù Paiute del Nevada, un artista con una visione sociale e storica legata all'identità indigena che ha pochi eguali in ambito musicale e non solo.

I Dead Pioneers sono il veicolo sonoro perfetto chiamato a supportare gli infuocati spoken word di Greg Deal, connubio che condensa una tripletta di dischi che al momento rappresentano la punta dell'iceberg della ricchissima scena musicale nativo-americana, scena che l'establishment a stelle e strisce tiene confinata nell'underground. Attacchi diretti al colonialismo e alla politica americana, con riferimenti diretti alla vita socialmente segregata dei nativi, attraversando tutto il complesso spettro dell'esperienza indigena nella storia. Il tutto supportando con un forte substrato poetico i concetti stessi di identità e resistenza. My chief.

dischi come l'omonimo Dead Pioneers o il potentissimo Post American ridefiniscono il concetto ormai stereotipato di punk rock, portando una freschezza sonora di contenuti che sembrava ormai persa da anni. Un attivismo artistico che va oltre il riduttivo concetto di musica, una rivendicazione identitaria che colpisce nel segno grazie a quelle liriche che elevano la performance artistica a vette qualitative che non t'aspetti, spalancando le porte a riflessioni politico-sociali che, come detto, non capitava di sentire da un quarantennio a questa parte. I Dead Pioneers sono la band perfetta per spalancare una porta su una cultura artistica contemporanea ricchissima e ancora tutta da scoprire.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Amaro, preceduti dai Queen con Somebody to Love, che avete apprezzato?
1: No, dopo questa canzone dei Queen sono super felice, ho rilasciato tutti gli ormoni che dovevo lasciare.
0: Sappi, Isa, che nel caso specifico dell'ascolto della musica, di musica che ci piace, rilasciamo soprattutto endorfine. Abbiamo visto ossitocina, serotonina, dopamina, ora l'endorfine, l'ultimo dei quattro ormoni della felicità, come indurre il nostro cervello a produrne. Una cosa importante da dire che è l'endorfina è conosciuta come l'ormone che si scatena durante, ma soprattutto dopo, l'attività fisica. Sono gli antidolorifici naturali del corpo, aiutano quindi ad alleviare lo stress, aumentano la sensazione di benessere anche fisico. E come fare? Ascoltando appunto musica o creando arte di qualsiasi tipo. Oppure ancora potete mangiare dei cibi piccanti perché attivano i sistemi naturali di sollievo dal dolore e dal dolore e di piacere del corpo. E poi ridete, cercate qualcosa che vi faccia ridere. Leggo che l'umorismo rilassa il cervello, aiutandoci a vedere le cose in prospettiva e a trasformare i pensieri negativi in pensieri realistici, perché spesso poi quando si sprofonda nel vortice del flusso di pensiero selvaggio è difficile. Tu magari ti preoccupi, ma non hai neanche la preoccupazione di che cosa cucino domani a pranzo. È un pensiero che hai di notte magari, e poi da lì arrivi a cercare e volere una soluzione a tutti i grandi problemi che affliggono l'umanità, no? E non ne esci più, basta, è una vertigine. E ancora una volta il potere del canto, di canticchiare sottovoce qualcosa, ecco, anche questo aiuta al rilascio di

Kungs e Boys Noize in Getaway. Gli ormoni della gioia, della felicità, ne stiamo parlando, abbiamo chiuso, abbiamo parlato anche delle endorfine, però secondo me le endorfine meritano un momento in più perché sono strane. La regola con le endorfine è che a volte, spesso, dobbiamo sentirci un po' male prima di poterci sentire bene. L'abbiamo detto, sono l'antidolorifico naturale che il nostro cervello rilascia quando stiamo male, quando si prova dolore emotivo e anche fisico. Ci dicono: fare cose abbastanza difficili per brevi periodi di tempo rilascia sostanze chimiche che fanno stare male, chiamate dinorfine, e allora il corpo in allarme fa produrre endorfine, e questo per riportarci un po' in bolla, per regolarci. Pensa a quanto stai bene dopo aver detto quella cosa là che ti pesava dire, dopo quell'allenamento intenso in palestra. Ecco, l'attività fisica rilascia endorfine, sono quelle che poi ti fanno poi portare a ritornare nella palestra sapendo di dover fare molta fatica. Oppure le rilasciamo dopo aver avuto un chiarimento, magari, che per noi è importante, che ci ha fatto stare in pensiero, ci ha fatto stare male. È un po' come quando si parla di salite e discese, no? Se sei nel mezzo di una discesa è perché prima hai affrontato una salita, altrimenti non esisterebbe la discesa. O magari la salita arriverà dopo, però nel frattempo facciamo il carico di endorfine per sconfiggere le

0: Craig David con Sting in Rise and Fall. Chiudiamo il nostro viaggio sulla giostra, perché questo è degli ormoni, in particolare quelli della felicità, del benessere. Li abbiamo visti tutti e quattro. Abbiamo parlato dell'endorfine, un ormone un po' particolare. Per farlo produrre al nostro cervello bisogna soffrire un po', bisogna provare un po' di dolore fisico, emotivo, ed è quel piacere, quel sollievo lì che sentite, quella soddisfazione che sentite, dicevamo, anche dopo aver detto una cosa che sentivate di dover dire, che avete posticipato. E quindi quella sensazione lì, sappiate, ricade nel cassettino delle endorfine. Un'ultima cosa che vorrei dire per arrivare poi insieme alle 10 all'appuntamento con l'informazione è che ci sono delle cose che possiamo fare per far rilasciare ciascun ormone, ma se abbiamo poco tempo a disposizione e vogliamo massimizzarli tutti e quattro in una volta sola, cosa possiamo fare? Un momento romantico con un partner può darvi tutti e quattro gli ormoni contemporaneamente, ma diamo caso che siete single, sappiate che c'è il cioccolato fondente. Alcune ricerche hanno dichiarato che il cioccolato fondente, idealmente una percentuale di cacao che sia almeno del 70%, può rilasciare ossitocina, serotonina, endorfine e dopamina tutte in una volta sola. Questa secondo me è una consolazione importante.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Minima spesa, massima resa. Sono le 10 in punto, buongiorno.
1: Rete 3.
0: Le previsioni del tempo. In tutto il paese oggi soleggiato, sui rilievi qualche cumulo e soprattutto verso la Svizzera romanda in serata potrebbero arrivare dei rovesci o dei temporali. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi viaggiamo sui 24 gradi. E si viaggia anche bene sulle nostre strade. Via Swiss non segnala disagi o difficoltà particolari sulla rete viaria della Svizzera italiana. Per quanto riguarda i passi alpini, Lucomagno, Bernina e Maloja sono normalmente transitabili, mentre gli altri passi sono in chiusura stagionale. Da parte nostra, buon viaggio.
1: 3 News.
0: Gli Stati Uniti intendono ritirare 5.000 soldati basati in Germania, lo riporta la CBS citando funzionari del Pentagono, secondo i quali si tratta di una mossa del presidente Trump, scontento per il mancato sostegno europeo alla guerra contro l'Iran. Un responsabile militare iraniano sentito da media del paese ha affermato che una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è probabile. Donald Trump ha già detto di non essere soddisfatto della proposta iraniana per rilanciare i negoziati, proposta i cui dettagli non sono noti. Nodo delle discussioni rimane però sempre la questione nucleare. E negli Stati Uniti la compagnia aerea low cost Spirit Airlines interrompe oggi tutti i voli in maniera definitiva. La fine delle operazioni arriva in un momento in cui l'impennata dei prezzi del carburante ha mandato all'aria i piani dell'azienda per uscire dalla seconda procedura fallimentare. Spirit è la prima grande compagnia statunitense a chiudere in 25 anni. L'ultimo episodio del genere fu la chiusura della Midway Airlines subito dopo gli attacchi dell'11 settembre. Buongiorno freschezze!

Ed è arrivato ieri il nuovo singolo dei Maroon 5 intitolato Heroin nella versione clean, quella quindi pulita, senza parolacce o riferimenti troppo aggressivi. Tu pensa allora alla versione dirty, quella che non trasmettono le radio, che cosa dici? Vabbè, comunque sono sulla cresta dell'onda sempre sti ragazzi. Maroon 5 è incredibile, hanno un'intensa attività live, concerti, non dico tutti gli anni, ma quasi nuova musica anche per loro. C'era già l'altro singolo, Middle Ground, un brano molto, molto intimo. Qua con Heroin invece si balla già un pochettino di più. Leggevo che Adam Levine, che è la voce, il frontman della band, è stato incluso nella lista degli uomini più sexy viventi dalla rivista People per il 2026, quindi si è riacceso tutto l'interesse sulla sua immagine pubblica, impeccabile. Non so quanti anni abbia il ragazzo, però in ogni caso si sta mantenendo molto molto molto bene, buon per lui. Torniamo al 1999 con Dr.

0: Dog ci siamo sentiti cafoni al punto giusto ascoltandola, intonandola, eventualmente ora si ritorna ad essere chi siamo, che abbiamo scelto di essere oggi. Spero come sempre che sia la versione migliore di voi stessi, altrimenti sono solo le 10:10 del mattino. Avete ancora un sacco di tempo per virare, per aggiustare eventualmente una mattinata che può essere cominciata in maniera un po' stortina. E ricordiamoci sempre che di piedi ne abbiamo due, dunque la possibilità di mettere giù per primo quello sbagliato è comunque del 50%. Non è poco, ma si può fare ancora tanto. Sentiamo un messaggio che riguarda la viabilità.
1: Ciao Tiki.
0: Ciao.
1: Torniamo in Ticino.
0: Bene.
1: Se San Gottardo ci assiste. Senza crearti problemi.
0: Il ciao. Ciao Domenico. No, il San Gottardo, la galleria del San Gottardo sulla 2 non dovrebbe darvi problemi. Via Swiss non segnala disagi a nessuno dei due portali. E dunque venite, tornate in Ticino. Siamo qui per accogliere.

0: la sua chitarrina nenè effettivamente funziona molto bene, ha funzionato molto bene questo ritmo incalzante, un po' latineggiante, anche in Tu mi piaci tanto. Due Saif ci augura una buona domenica, perché guarda avanti ed è giusto così.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica anticipa insieme a Tu mi piaci tanto il disco Santissimo, che è il primo diciamo lavoro ufficiale di Saif, ed è in uscita venerdì prossimo. Nel 2010 invece Caro Emerald ci affascinava e ci ammagliava con A Night.

Sirene è il nuovo singolo dei Sogni Estivi Infranti Permanenti. Ottima musica che arriva dalla Svizzera italiana. Quando invece l'anno scorso Ed Sheeran ha pubblicato il disco Play, diciamo che la critica internazionale non l'ha presa benissimo, è stato criticato molto, ma non tanto perché la musica non fosse buona, anzi gli è stato detto: bella musica, fai sempre bella musica, ma fai sempre un po' la stessa bella musica, dunque reinventati. E lui non l'ha presa benissimo, ci sta, e quest'anno per reinventarsi ha sorpreso tutti con un nuovo taglio di capelli, meglio, si è rasato la testa e ha brindato ai nuovi inizi, nuovi capelli, nuovo me, nuova me, si dice così. E a noi i singoli del disco Play però sono piaciuti tanto, soprattutto a Zizam. Però di quello che piace a noi qua dentro poco importa, importa quello che piace a voi, siete là fuori in ascolto e anche oggi ci avete scelti. E voi, pubblico votante del Music Poll di Rete 3, avete piazzato Azizam in testa alla classifica di gradimento nel mese di luglio dell'anno scorso. Quindi piace a voi, piace anche a noi, e allora in barba alla critica.

0: il 2 luglio 2025 avete piazzato Aziz Am di Ed Sheeran al numero 1 nella classifica del Music Poll categoria brani attuali. Se ancora non fate parte del pubblico votante della Music Poll, fatelo, fatelo prima di uscire di casa, o se siete in giro e siete in attesa, state pazientando, aspettando, vi potete distrarre. rsi.ch/musicpoll con due L. Vi chiediamo giusto un paio di dati personali a fini statistici e poi ogni settimana si vota la musica. E si vota perché? Perché in questo modo noi riusciamo a farci un'idea più chiara, al di là delle classifiche nazionali e internazionali, della musica che piace a voi, che siete in ascolto sulle frequenze della Radio del Cuore. Dunque date un voto alla musica. Quanto ne volete sentire ancora di un brano in particolare, quanto invece non potete più sentirlo e dovrebbe sparire dal nostro archivio, ecco, quella è l'occasione giusta per dire la vostra sulla musica che trasmette Rete 3. Con queste parole io, Tiki, vi saluto. Tra pochissimo Ellis con noi fino alle 12.30. Noi torneremo a sentirci la settimana prossima. Nel frattempo, mi raccomando, mantenetevi idratati, indossate la protezione solare. Andate in giro a sorridere, diffondere buon umore, conquistate il mondo con gentilezza. Queste sono sempre le parole che mi piace usare nella vita privata. Ho deciso di portarle anche in radio, e perché non usare il microfono per amplificare questo tipo di messaggio. E allora, ci si vede in giro? Un 5 alto. Ciao freschezze.
1: Tiki Tisi.
2: Catriel, il becco è moroso.

Ehi ehi ehi, che passa chi? Signore e signori, buongiorno, le 10:30 in punto. Io sono Ellis, per il resto della mattinata fino alle 12:30 starò con voi qui su Rete 3. Avete appena sentito uno dei singoli del nuovo album di Catriel e Paco Amoroso, un disco che si chiama Free Spirits, e che insomma contiene un sacco di collaborazioni importanti, anche strambe come questa con Jack Black, per esempio, che si sentiva nel brano Gugu Gaga. Ma nello stesso album si trovano anche dei pezzi che loro hanno fatto insieme a Sting. Tutta la parte di, come si dice, di promozione di quest'ultimo disco è stata fatta proprio assieme allo straordinario e storico personaggio di Sting. Catriel e Paco Amoroso, che sono due personaggi che stiamo alle nostre latitudini in Svizzera cominciando a conoscere in quest'anno. Loro hanno fatto due dischi, ma sono esplosi nel 2024, fine 2024, inizio 25 più o meno, quando sono stati ospiti al format di YouTube che si chiama Tiny Desk Concert. Sono questi concerti, se non li avete mai visti, mini concertini senza pubblico, perché cioè tranne chi produce poi questo format, che fa da pubblico. La scenografia è un piccolissimo ufficio con delle scrivanie, una libreria piena di oggetti, libri e così. Le band e i cantanti vengono invitati, suonano lì, e la cosa interessante è che vengono invitati artisti da tutto il mondo. Infatti Catriel e Paco Amoroso sono argentini, il format di Tiny Desk è americano, è statunitense, e quindi sono stati invitati. Cosa succede? Al Tiny Desk tu non puoi usare l'autotune, non puoi usare effetti sulla voce. Questa è una delle particolarità più grandi di questo format. Non puoi mettere niente sulla voce, neanche un po' di riverbero, neanche un po' di... cioè adesso io ho detto l'autotune, ma sapete, ci sono i vocoder, ci sono un sacco di cose che si possono mettere sulla voce dei cantanti. Non puoi mettere nulla, e quindi la performance per forza esce genuina, naturale. E questo per alcuni artisti è una grande sfida. Insomma, loro hanno fatto la famosa comparsata al Tiny Desk. Il video di YouTube è diventato viralissimo, ha fatto il giro del pianeta in pochissimo tempo, e quindi loro si sono visti anche travolti da un successo estremamente inaspettato che hanno gestito con l'uscita di un bellissimo disco che è stato Papota nel 2025, e poi questa Free Spirits nel 2026.

0: Ritorno, che ritorno agli anni 90 con i Blur, Girls and Boys. Grande, grande pezzo, grande, grande hit che mi piace rispolverare, mi è piaciuto rispolverare questa mattina insieme a voi. Io vi ricordo che se siete interessati a interagire con la diretta di Rete 3 potete scriverci allo 079 873 8073, tutto quello che vi pare, tutto quello che insomma pensate, vedete, sentite, mangiate o mangerete. Mi stanno già arrivando fotografie di preparazioni di griglie. Ecco, io ho fatto, ero in vostra compagnia ieri sul mezzogiorno, sono in compagnia vostra oggi fino a mezzogiorno. Cioè, ieri mi sono già beccata tutte le foto delle grigliate. Non è che potete di nuovo adesso, cioè, perché se no comincio ad andare al microfono con l'acquolina e non è bello da sentire, parola di una misofonica. Quindi insomma, ok, se proprio volete rendermi partecipi dei vostri futuri pranzi, molto molto volentieri sarò qua ad invidiarvi un pochettino, ecco. In ogni caso mi auguro che il vostro fine settimana in realtà sia già iniziato ieri e che quindi vi potete godere uno straordinario weekend lungo. E ancora sempre grazie, assolutamente tanto tanto grazie e tanti tanti abbracci e bacini per aver scelto Rete 3 come vostra colonna sonora per questo sabato.
1: Rete 3.

Somber con il singolo Potential, questo cantante giovanissimo, classe 2005 di New York, cantante, produttore, insomma lui sta dietro moltissimo a quello che è il suo progetto musicale, è una vera e propria rivelazione della scena, se vogliamo, indie pop internazionale, per il tipo di sound insomma che ci porta, è qualche cosa di assolutamente nuovo, quantomeno come figura. Poi il sound, ovviamente è difficile inventare novità a livello sonoro nel mondo pop oggi, e di conseguenza diciamo che ecco rientra un po' nei gusti generali, anche perché lui è diventato molto conosciuto grazie a un singolo che si chiama Back to Friends, che è stato per tanto tempo nelle scalette di Rete 3, Back to Friends, che era diventata estremamente virale grazie ovviamente ai social. Quindi un applauso anche oggi per TikTok che ha fatto questa cosa, insomma. No, a parte quello, però è ovvio che diventa virale sui social significa che a chi utilizza i social questo pezzo piace tanto, significa che a tante persone questa cosa piace, non significa che debba piacere a tutti, ma significa che piace sicuramente a tante persone, ha avuto successo, e di conseguenza ecco che lo sentiamo anche con altri singoli. Ma voglio tornare indietro di qualche anno, voglio tornare indietro di un botto di anni, non dico 20 ma quasi, più precisamente nel 2008, dove ancora i social non c'erano e non potevano insomma influenzare la viralità, il successo di un artista o di un cantante. Beh, in realtà c'era già YouTube che faceva il suo lavoro con i videoclip e queste cose qua, però diciamo ecco non c'era tutta quella forza che hanno oggi i social, anche perché la maggior parte di loro appunto non esisteva, e quindi tu facevi un singolo e speravi che andava benissimo. Poi vabbè, se c'avevi la major che faceva gli accordi interessanti, fighi, con le radio, con appunto YouTube, ancora MTV probabilmente, così allora c'era una buona probabilità che andasse meglio di altre canzoni. Chi ci ha scommesso su un singolo e ha fatto stra bene, perché è stato poi il singolo che ci ha portato la sua voce, insomma ha portato la sua voce a tutti quanti, a tutto il pianeta, è stata Katy Perry, e l'ha fatto, come diciamo, nel 2008 con questa canzone qua, I Kissed a Girl.

0: Harry Styles, tratto dal suo ultimo disco uscito in questo 2026, Kiss All The Time, disco Occasionally. Allora voglio anche fare un saluto a tutti coloro che mi stanno mandando, che sono in giardino a fare i lavori del giardino. Buon orto. Allora io ho mezza famiglia che mi ha detto: questo fine settimana non ci siamo, facciamo il giardino, noi facciamo l'orto, siamo impegnati, cose. Io ho fatto in settimana, però forse ho sbagliato perché è venuta giù un po' di acqua piovendo qui. Vabbè, vediamo, speriamo. Teniamo le dita incrociate, ormai con queste cose non si sa mai cosa riesce a sopravvivere, cosa no, almeno per quanto riguarda me. E invece spero che i pollici verdi all'ascolto, insomma, siano, ecco, contenti di avere il loro tempo per farlo oggi. Quindi buon orto, godetevi questo momento. Grazie anche in questo caso di aver scelto Rete 3 per tenervi compagnia. Tra pochissimo andiamo anche all'aggiornamento meteo e delle news.
1: Rete 3.

0: e concludiamo la prima mezz'oretta insieme.
1: Radio Televisione Svizzera
0: con i Linkin Park e la loro Castle of Glass. Le 11 e 2 minuti, sempre solo su
1: Rete 3.
0: E come promesso andiamo anche a dare uno sguardo al tempo. Sono sicuramente informazioni che fanno comodo a chi sta, insomma, seminando l'orto oggi, che se ne sta occupando questo fine settimana, per sapere come comportarsi almeno fino a domani. Le previsioni fino a questa sera in tutto il paese è soleggiato, sui rilievi ci sarà uno sviluppo di cumuli e soprattutto verso la Svizzera romanda in serata possibili rovesci o temporali sparsi. Le temperature massime di oggi raggiungeranno in generale i 24 gradi. Per quanto riguarda domani, che è domenica, al sud dapprima abbastanza soleggiato, in seguito poi ci sarà un aumento delle velature, verso la Romandia molto nuvoloso con qualche rovescio a partire dal pomeriggio, in Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. Chiudo con le temperature di domani, che saranno comprese tra gli 11 e i 26 gradi, e con questo passiamo alle notizie.
1: 3 News.
0: Un responsabile militare iraniano sentito da media del paese ha affermato che una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è probabile. Donald Trump ha già detto di non essere soddisfatto della proposta iraniana per rilanciare i negoziati, proposta i cui dettagli non sono noti. Nodo delle discussioni rimane però sempre la questione nucleare. E negli Stati Uniti la compagnia aerea low cost Spirit Airlines interrompe oggi tutti i voli in maniera definitiva. La fine delle operazioni arriva in un momento in cui l'impennata dei prezzi del carburante ha mandato all'aria i piani dell'azienda per uscire dalla seconda procedura fallimentare. Spirit è una prima grande compagnia statunitense a chiudere in 25 anni. L'ultimo episodio del genere fu la fine della Midway Airlines subito dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001. E infine, il rischio di penuria di carburante in Svizzera è molto elevato. A dirlo è la segretaria generale di Swiss Negos, l'associazione di categoria dei negozianti di materie prime. Florence Schurch, intervistata dalla Tribune de Genève e 24 Heures, afferma che il barile di petrolio potrebbe raggiungere i $150. Il rischio principale, a suo avviso, riguarda però il gas. I nostri paesi confinanti, infatti, potrebbero scegliere di non rifornire la Svizzera trattenendo le proprie scorte.

Nuovo singolo dei Medusa con Henry Camamil, Don't Wanna Go Home, sarà probabilmente parte della colonna sonora estiva della nostra, dei mesi d'estate del 2026, che vabbè, sono molto

Ci sta. Già che ci siamo, facciamo un aggiornamento generale un po' del traffico. Anche con il bollettino di Via Swiss che mi è arrivato fresco fresco di consegna. Allora, ci sono code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. Al portale nord, tra Wassen e Göschenen, le code sono di 1 km con attese di circa una decina di minuti. Diciamo, ancora fattibile. Ci sono code anche leggere tra Quartino e Cadenazzo, tra Caslano e Ponte Tresa e tra Magliasio e Agno. Questo per il momento tutto, come sempre. Aggiornateci anche voi se avete voglia di farlo, vedete qualche cosa. 079-873-8073, come vi avevo detto. Io sono Alice e fino alle 12.30 staremo insieme qui su Rete 3.

Non so se qualcuno ieri per caso, in occasione del 1° maggio, aveva la giornata libera e ha pensato di dirigersi a Basilea, più precisamente dalle parti di Rien, e che magari ha beccato in giro qualcuno per strada in costume da bagno. Non so se vi è successo, se è una cosa che eravate lì, dici: ah, sono qui a Rien a fare un giro e vedo queste persone in giro per strada con i piedi nudi in costume da bagno, che dici, fossimo a Locarno ti dico anche ok, ci può stare, cioè quasi è praticamente una località balneare, quindi per me ha perfettamente senso che la gente vada in giro col costume da bagno.

Arien proprio, cioè di solito uno va a Arien per che cosa? Per andare alla Fondazione Bayler, cioè vai al museo e vai alla Fondazione Bayler, ci sono sempre delle mostre anche temporanee straordinarie di grandi storici artisti, ma anche per scoprire coloro che sono magari, ecco, che fanno più parte dei periodi più contemporanei, attuali, delle novità nel campo dell'arte. Ecco, diciamo, conosciamo bene la Fondazione Bayler, è una delle ecco. Bene. Sì, non ce la faccio più a parlare. No, è uno di quelli, di quelle istituzioni che è abbastanza, di cui in Svizzera andiamo abbastanza fieri, no? Quindi tu ci vai, vai a Rien di solito per quello, non vai per andarci. Perché in costume da bagno, uno dice? Perché ho visto in giro gente in costume da bagno? Gente non solo per le strade, ma gente che entrava nella Fondazione Bayler proprio col costume da bagno. Solo ieri, il 1° maggio. Come mai? Perché l'entrata era gratis se andavi al museo in costume da bagno. Un po' strano, no? Un po' strano, perché quei musei sono i musei sono quei posti che ti senti di dover essere un pochino più, non so, darti un tono in un certo senso, anche coi vestiti, no? Un po' come quando si entra a visitare le chiese, non ci vai in cioè, indipendentemente dal credo, la fede religiosa, eccetera, eccetera. Quando anche solo vai come turista a visitare una chiesa, non è che ci vai col bikini, capito? Con tutta l'anima di fuori e quella roba lì. Ecco, il museo mi dà un po' quell'impressione lì. E invece la Fondazione Bayler ha proprio detto: per il 1° maggio venite a vedere, insomma, una retrospettiva che dedichiamo a Paul Cézanne per i 120 anni dalla morte di appunto Paul Cézanne. Sarà gratuito per tutti coloro che vengono a vederla in costume da bagno, ovviamente per fare riferimento al suo dipinto I bagnanti, che vanno a fare il bagno con il costume da bagno. Questa è stata l'idea che hanno avuto ieri gli amici della Fondazione Bayler, che ricordiamo anche sia a Basilea Campagna che a Basilea Città, esattamente come il Canton Ticino, ieri festeggiavano il 1° maggio.

mamma mia, la mia attuale crush, posso dire? Io follemente innamorata di Olivia Dean, della sua voce, del, ma anche del suo aspetto, della sua presenza scenica, cioè ho proprio un'immagine stupenda, un immaginario stupendo, questa So Easy to Fall in Love, che poi in realtà tu pensi dal titolo, dici ah è così facile innamorarsi in generale, in realtà nel brano poi lei dice It's so easy to fall in love with me, è così facile innamorarsi di me, no? E poi lei dice, no, del modo in cui mi pettino i capelli, del modo in cui ti invito a fare una passeggiata, del modo in cui rido, sorrido, cioè è proprio una roba così, è deliziosa e per me, beh, potremmo anche tranquillamente decidere di sposarci domani. Io e Olivia Dean, una coppia ormai già fatta, va bene così. Tra l'altro, in realtà, non solo questo singolo è molto bello del suo album, vi consiglio di recuperarlo tutto, è molto rilassante, molto di accompagnamento, come ho detto è molto elegante, cioè se avete, che ne so, una cena, un aperitivo a casa vostra e avete l'abitudine di mettere la musica in sottofondo, ecco che è un disco perfetto, e invece nel momento in cui vi trovate ad ascoltarlo magari da soli in auto, mentre state lavorando, mentre state facendo qualcosa, vi porta un po' più a sognare. L'album si chiama The Art of Loving, l'arte dell'amare, ecco, è uscito a fine 2025, ma diciamo che ecco lo stiamo ancora ascoltando moltissimo adesso. E a proposito di musica, signore e signori, c'è chi mi ha scritto che ha già fatto il nuovo Music Poll di Rete 3. Yes! Allora, mi scrivete oggi, cioè oggi, in realtà è arrivata ieri la mail, mi sembra prima, non mi ricordo, vabbè, fatemi sapere se anche voi fate il Music Poll. Erano i grandi classici del 1991. Cosa succede quando tu sei iscritto al Music Poll di Rete 3? Ricevi ogni tot una mail con su appunto tipo questa volta grandi classici 1991, ti ascolti tipo 10 canzoni, un pezzettino di 10 canzoni e poi devi votare, devi dire se questa canzone ti piace, non ti piace, ti ha stufato, non la vuoi sentire di più in radio, di meno, insomma tutta una serie di criteri che uno poi può inserire e dopo queste informazioni arrivano direttamente alle fatine dei dischi che poi dicono ok dai, allora vediamo un po' come possiamo fare con questi pezzi, come possiamo spostare un po' le scalette delle fatine dei dischi. Quindi se volete anche voi far parte del Music Poll di Rete 3, appunto tipo ieri è arrivata a tutti quanti la mail sui classici del 1991, non so qual è la prossima, dovrei chiedere, dovrei informarmi, però vi potete iscrivere gratuitamente, vi chiediamo solo l'indirizzo email, ovviamente basta cercare su Google tipo Music Poll Rete 3 ed è la prima roba che vi esce del sito della RSI. Potete iscrivervi tranquillamente quando volete, non siete obbligati a rispondere ogni volta che ricevete la mail, non vi stressiamo, non vi preoccupate. E la cosa carina è anche che poi ogni tot tra gli iscritti del Music Poll vengono fatte delle estrazioni per dei piccoli premi legati ovviamente a Rete 3, dei piccoli gadget o cose di questo tipo. Quindi, come vi ho detto, cercate su Google Music Poll Rete 3, iscrivetevi, ascoltate la musica, scegliete la musica insieme a noi, diventate un po' anche voi le fatine dei dischi di questa fantastica radio.

mamma mia, anche questo pezzo sembra che è tipo uscito l'altro ieri, invece, signore e signori, il 2022, un botto di tempo fa, tipo 4 anni fa, una cosa tipo così. Giustamente siete già un paio che mi hanno scritto da questa mattina, cioè se non diventava un fenomeno di tipo 6 persone, non l'avrei neanche detto, però mi fa ridere perché ogni tot mi arriva un messaggio di questo tipo. Noi adesso è un'ora che siamo insieme su Rete 3. Ed è da stamattina alle 10:30 che c'è almeno una persona ogni 10 minuti che mi scrive allo 079-873-8073, ma sei ancora qui? Giustamente perché ero qui già ieri, no? Giustamente. E mi dite, ma non ce l'hai una vita? E dopo io ho scritto, beh, ma che noia, no? Tu accendi sempre le 3 tutte le ore, ci sono io. Che di ballo, uno dice, anche basta, no? Ma fatti una vita. E la realtà è che io vivo qua. C'è una piccola tenda fuori dagli studi. C'è una piccola tenda fuori dagli studi della radio con le calzette appese di fuori, quelle per non avere freddo ai piedi di notte, quelle un po' più morbide, e il pantaloncino dell'Adidas che diceva Annalisa nella sua canzone. E lì è dove vivo io. E niente, anche quando vi racconto il mio coinquilino, questa non esiste, non è tutto nella mia mente, è una cosa che io vivo qui dentro nella radio, ed è per questo che poi sono la prima a rispondere quando chiamano, dico c'è bisogno di qualcuno, e Alice vive lì, facciamo andarli lei, giustamente anche, no? Ma lo capisco, ma anche molto volentieri do il mio contributo. Bene, ora che avete scoperto il mio segreto, diciamo così possiamo essere ancora più amici di prima, è una cosa molto carina. Se no non me lo spiego, carini comunque che da questa mattina mi ma ancora qui sei, raga, mi dispiace. Cosa dite, che mi serve una vacanza? Vabbè, c'ho ancora un

0: Angèle, la voce principale del brano, in realtà unica voce nonostante si tratti di un featuring. Angèle è una cantante belga, magari avete già sentito anche parlare di suo fratello che è un rapper, si chiama Romeo Elvis, e entrambi, ecco, fanno musica, hanno fatto anche delle collaborazioni proprio all'interno di alcuni brani, ma rimaniamo su di lei. Angèle, che ha fatto, insomma, un cambio di come possiamo dire, un cambio di look, no? Inizi con tutto un immaginario, un modo, un certo tipo di approccio alla musica e ai testi, e dopo lo cambi. Beh, sappiamo che è una cosa che può capitare, può succedere nella carriera di un artista giustamente, anche perché, ecco, sei mosso proprio probabilmente anche da una serie di necessità, urgenze artistiche che in un certo momento della tua vita ti fanno dire, raccontare, far vedere certe cose, e poi magari 10 anni dopo in realtà quella persona è già cambiata, ma come in realtà succede nella vita di tutti quanti, se andiamo a considerare che, se guardiamo 10 anni fa, la sottoscritta aveva 19 anni, diciamo che non le avrei affidato niente alla me 19enne, ecco, alla me 29enne affiderei già di più, nel senso, dici, non dà fuoco a una cucina. La me 19enne, ecco, è tutta un'altra cosa. Quindi, considerando che questo singolo di Angèle è uscito adesso nel 2026 e il suo primissimo disco, adesso andando un pochettino a memoria, lei si è lanciata tipo nel 2017, forse con 17-18 con i primi singoli, sì, mi sembra 18 con il primo album, che si chiamava Brawl, molto carino, appunto molto diverso da quello che abbiamo sentito adesso. Consideriamo 10 anni anche qua, quasi, di differenza. Una persona in 10 anni cambia, e direi non poco. Bene, adesso andiamo avanti questo pomeriggio, ciao. Grazie, no, questa mattina su Rete 3 proseguo. Io sono Alice, insieme a voi fino alle 12.30.
1: Rete 3.

Cade Bostani, progetto musicale ginevrino che nasce ormai un bel po' di tempo fa, 2008 anche loro, portano avanti musica da tantissimo tempo e sono decisamente uno dei nomi più confermati, affermati per quanto riguarda la scena musicale svizzera. Il tutto è guidato dal produttore e compositore Guillaume Jérémy, che è conosciuto proprio inizialmente, era conosciuto come questa figura che si chiamava President Cade Bostani, quindi il presidente, e si presentavano appunto come primissimo progetto come una repubblica immaginaria, no? Con una bandiera, insomma, avevano tutta un'estetica. Negli anni poi è cambiato anche il loro sound, se all'inizio ti facevano pensare un pochino di più a qualcosa come dei Depeche Mode o Moby, ecco, delle sonorità elettroniche di questo tipo, oggi è un po' diverso. Abbiamo appena sentito Elephant in the Room, il primo singolo che era stato estratto dal loro ultimo album in collaborazione, qua la voce che sentiamo è quella di, mi scuso tantissimo con coloro che sono all'ascolto per questa pronuncia, Céline Cingir, non so proprio come si pronunci, lei è di origini turche e ha prestato appunto la sua voce, tra l'altro emergente nella scena pop folk, al progetto Cade Bostani, per questo singolo. Ma vi consiglio di recuperarvi poi tutto il loro ultimo album, The Outsider. E già che ci stiamo parlando di musica svizzera, stiamo parlando di musica locale, io vi ricordo che a partire dalle 15 su Rete 3 l'appuntamento è con Luca Rudeboy e i suoi ospiti di Heroes, quindi musica prodotta, cantata, scritta e suonata nella Svizzera italiana. Oggi come ospite ci sarà Tatum Rush a presentare i suoi ultimi lavori, quindi rimanete connessi con Rete 3 anche per questo pomeriggio, perché insomma sarà sicuramente un'intervista interessante.

And I'll write your name. Ok, Taylor, ok. Signore e signori, stiamo raggiungendo con calma mezzogiorno in punto di questo sabato mattina, ma prima di farlo, insomma, ci ascoltiamo ancora un bel pezzo, a dir poco, raga, perché è un bel pezzo che è un pezzone che viene da un bel album che è un albumone, di uno uovone. Allora, no, adesso scherzi, battute brutte a parte, le lasciamo da parte perché ci concentriamo. Questo brano usciva nel 2009 e credo che fa parte del disco, dell'unico disco, penso, che so completamente a memoria qualsiasi parola, dal primo all'ultimo brano, su tutti i 14 brani, per un totale di cos'è, una sessantina di minuti più o meno, un'oretta di disco. Stupendo, un disco che è un concept album che comincia con una storia nella prima traccia, con una storia che si conclude nell'ultima traccia, con le skit, che non sono delle vere e proprie skit, ma sono più degli outro e degli intro parlati e recitati, che ti raccontano questa storia qua e tu capisci, ci sei dentro, insomma, bellissimo, una specie di io l'ho sempre visto come un cartone animato lungometraggio in un disco, un film anche, un film dentro in un disco, quindi bellissimo, bellissimo. Sto parlando dell'album, signore e signori, Le dimensioni del mio caos di Caparezza. Veramente uno dei dischi che per me è stato quel disco che mi ha fatto dire lui mi piace, e penso a tantissimi altri di noi, con delle canzoni straordinarie, dei pezzi che ci sono rimasti in testa, ci rimarranno in testa per sempre. Noi di quel disco lì ci sentiamo Io diventerò qualcuno.

0: Si parlava di MySpace, un social che ufficialmente oggi non credo che esista ancora, ma all'epoca era MySpace, cioè non c'era neanche così tanta gente, cioè tu potevi ritrovarti anche a tra virgolette essere seguito o seguire persone tipo famose, cioè, io avevo compagni di scuola che avevano nelle loro amicizie tipo Fabri Fibra. Però era il 2009, quindi era un altro Fabri Fibra, ovviamente, no? Cioè, non che non fosse conosciuto, però era un'altra cosa, no? Era completamente un altro discorso rispetto ai social di oggi, discorso che però si accosta a quello di Caparezza anche ai social di oggi, perché ovviamente in quel caso lì nel 2009 parlava di MySpace. Se vuoi parlare un po' con me, ti devo addare al mio MySpace, ti devo aggiungere al mio MySpace, e di chi già all'epoca, insomma, sui social riusciva ad avere successo senza fondamentalmente avere chissà quali basi o fare chissà che cosa, no? Cioè riuscivi solo a ritagliarti il tuo piccolo momento di gloria. Già su MySpace c'erano questi fenomeni, non vi sto a dire adesso, insomma, diciamo che conosciamo bene la situazione dei social, quindi forse è stata anche una canzone un po', mi viene da dire, purtroppo premonitrice.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Forse si sono avverate tante cose che c'erano nel brano di Caparezza. Io diventerò qualcuno.
1: Rete 3.
0: Siete sempre in ascolto su Rete 3. Io sono Alice e sono le 12 in punto.

0: Ricordo quando mi iscrissi a MySpace, ovviamente era tutta l'annata, forse 2005-2006, così.
1: Sì.
0: E ho iniziato a seguire Tony Iaio, che è stato uno dei componenti della G-Unit, la crew di 50 Cent. Questo qui non si sa bene per quale motivo, magari non sapevo usare bene il computer, mi ha riseguito indietro e ha tipo ricondiviso una mia cosa, e completamente a caso mi sono ritrovato un giorno con 200.000 visualizzazioni sul mio MySpace, ecco, senza nessun motivo, poi finite nel nulla, però è stato molto divertente.
1: Molto divertente. Questo si firma come Fabio del Cactus, ma credo che fosse Luca Mora, non so, dalla voce mi sembrava Luca Mora, che ha raccontato la sua esperienza, ecco, su MySpace, un social che non esiste più, è stato un po' precursore sicuramente. C'era tipo prima di Facebook, c'è stato quel periodo strano in cui eravamo un po' su MySpace e un po' su Netlog, e poi dopo è arrivato Facebook e nessuno ha mai più cagato MySpace e Netlog, e quindi ci siamo tutti spostati di là. E dopo è arrivato Instagram e improvvisamente Facebook era quello per vecchi, e dopo è arrivato TikTok, allora noi è che abbiamo 30 anni, stiamo su Instagram, va bene, oh, ci siamo trovati lì, è da quando siamo bambini che cambiamo social media, va bene stare su Instagram, a me sinceramente mi va anche bene star lì. Comunque, belle storie quelle legate ai vecchi social media. Ricordo anche ovviamente MSN, che però era un po' diverso, non è che pubblicavi veramente delle cose, era più una piattaforma per chattare, ecco, l'ex Messenger, e di conseguenza, ecco, diciamo che ne abbiamo passate tante noi nati negli anni 90, abbiamo visto veramente tanti social. Dimmi, scusa, pronto?
0: Ho dimenticato di salutarvi, sono Luca Mora, ciao a tutti.
1: Vedi, Luca Mora, avevo ragione io, si firma Fabio ma in realtà Luca Mora, ecco, a posto così, benissimo. E quindi ecco, bello anche questa passeggiata sul viale dei ricordi dei vecchi social media.

di Madame, questa è Volevo Capire, il disco si chiama Disincanto, un bel disco scritto davvero molto molto bene, ma lo sappiamo ormai che Madame con le parole ci sa fare. E come, signori, io voglio ricordarvi una cosa, un paio di cose che stiamo facendo su Rete 3. Voi sapete che noi ci occupiamo di diverse realtà, di diversa musica, di diversa comicità, di diversi eventi, un po' di tutto, ultimamente, non so se avete sentito, stiamo regalando in alcuni momenti della settimana, non adesso, non oggi, però ve lo ricordo, i biglietti per il Nevermind Festival di Bellinzona. Yes! Allora, ci sono diversi concerti, lo sapete, settimana scorsa vi abbiamo regalato i biglietti per la serata in cui si esibiscono Elea, Nitro e Kid Yugi, quindi tutta la serata più rap e hip hop che ci sarà al festival quest'anno. Ovviamente vi regaliamo i biglietti anche per altre serate, quindi la settimana prossima, da lunedì, all'interno di Non ci resta che il Cactus, quindi dalle 10.30 alle 12.30, e all'interno di Caffè Soirée, quindi dalle 19 alle 21 su Rete 3, potrete provare ad aggiudicarvi i biglietti per il concerto che si terrà il sabato 6 giugno, in cui si esibiranno i Gotthard, Hardcore Superstar e i nostri amatissimi Dreamshade. Oh yes, ovviamente i biglietti si possono comprare anche online sul sito del Nevermind, sappiate però che noi ne abbiamo un po' qui e da lunedì li dobbiamo regalare, e quindi preparatevi nel caso, come dicevo, all'interno di Non ci resta che il Cactus dalle 10.30 alle 12.30, e poi anche all'interno di Caffè Soirée in compagnia di Julie Meletta e Simona Rodesino dalle 19 alle 21, tutti i giorni da lunedì al venerdì su Rete 3. Ma sono arrivati i Dreamshade anche, perfetto, vado a mettere il caffè allora.

raga, però se scuotete la testa così con i capelli troppo forte, dopo non vi dovete, non dovete scrivermi allo 0798738073 che vi siete spezzati il collo, cioè mi dispiace, fatemi fare un massaggino o qualcosa. Lo so che non ve lo aspettavate sul pranzo del sabato, però così, oh, che c'è, che dobbiamo fare? È andata così. E quindi ci siamo sentiti Dream Shade con la loro Stone Cold Digital del 2021. Tra l'altro la voce femminile che si sente nel brano è quella di Rose Villain. Loro per questo brano hanno collaborato con lei. Molto figo, molto molto bello. E li abbiamo sentiti perché verranno a suonare al Nevermind Festival a Bellinzona il 6 di giugno, assieme nella stessa serata con i Gotthard e quindi gli Hardcore Superstar. E di conseguenza vi ricordavo che da lunedì cominceremo a regalare biglietti per quella serata lì. Allora ne ho approfittato e ho detto: ciao che ce li sentiamo così.

0: che chill.
1: Perché sta dudando. Sì, a tu hiciste lo impossibile.
0: Che bella questa vibe che mi avvicina sempre di più al caldo, all'estate, alle spiagge, al fiume, al lago. Mamma mia, non vedo l'ora. A questo punto siamo qui, ci siamo. Insomma, anche oggi la meteo comunque dava temperature alte. Una bella giornata soleggiata che ci dobbiamo godere per bene, prenderci tutti i raggi del sole con protezione solare. Fate attenzione anche se siete persone che non tendono a bruciarsi, che vi piace, insomma, abbronzarvi, stare sotto il sole per ore e ore e ore, mettetevi comunque una protezione che fa benissimo. Grazie mille intanto, devo essere proprio così sinceramente grata a tutti voi che mi state mandando i vostri pranzi. Parlavo prima con allo 079-873-8073 con chi mi ha mandato una schiscetta dicendo: guarda, lavoro anch'io, mi sono fatto la pasta al pesto veloce, un po' scotta anche, quindi sono con te in parte. Ecco, la sottoscritta si è dimenticata il pranzo a casa, si è organizzata malissimo. Io mi sono organizzata malissimo stamattina, proprio male. Ho fatto tutto di fretta all'ultimo e quindi ho lasciato il pranzo a casa e di conseguenza prenderò un fantastico tramezzino alla muffa del Selecta, così, del distributore. E vedremo come andrà. Se non mi sentite più sulle frequenze di Rete 3, insomma, sapete cosa è successo.

solo che mi dite: questo è il mio pranzo, mi mandate la fotografia della fetta di pizza dentro la carta alu. Come a dire, anch'io sono messo male con il pranzo. Il problema, sai qual è? Il vero problema in questi casi? Che la pizza è buona sempre. La pizza è buona sempre, con sopra qualsiasi cosa, a qualsiasi ora del giorno, fredda, calda, riscaldata. La pizza c'ha questo superpotere che... io potrei vivere di pizza, raga. Pizza dolce, pizza salata, pizza con la frutta, pizza col formaggio, pizza con tutto. Cioè, adesso se ci penso, voglio mangiare una pizza tipo immediatamente. Fa niente, va bene così, non mangerò la pizza oggi a pranzo, lo so già. Devo accettare questo mio destino con calma, quiete, tranquillità, va benissimo così. Niente pizza per me, ma buona pizza a voi che la mangiate. Buone pizze, buone grigliate, buone paste riscaldate, buone tutto. Guarda, io la prossima volta vengo a pranzo da voi, va bene? Sul camion a mangiare la pizza, ci vediamo lì. Anche perché adesso io vi devo salutare, veramente è arrivato il momento anche della mia pausa pranzo. Sarà con voi per il blocco informativo Luca Rudeboy, che poi ritornerà appunto alle 15 con una nuova puntata di Local Heroes. Ospite di oggi Tatum Rush. Rimanete con noi su Rete 3. Da parte di Ellis è tutto, un buon fine settimana, ciao a tutti.

0: mi sa che tutti i tramezzini li ho già finiti io. Buon sabato da parte mia, sono Luca Rudvoy, detto benissimo, dalle 15 aspetto Tatum Rush per fare una bella chiacchierata e ascoltarlo anche suonare un disco nuovissimo che ci presenterà, tra l'altro molto molto bello, interessantissimo, strano e magico come lui. Dalle 16 arriva lo Chef Cava, un quiz che mette in palio come al solito il grembiule che tutti vogliono ma che in pochi hanno. Beh, oggi ce l'avrà uno in più. Diamo uno sguardo alla meteo. Fino a questa sera sole su tutta la Svizzera, ma sviluppo di cumuli sui rilievi. In serata rovesci o temporali sulla Romandia. Domani, domenica, al sud dapprima abbastanza soleggiato, poi velature in aumento. La Svizzera tedesca abbastanza soleggiato, mentre sulla Romandia molto nuvoloso e qualche pioggia dal pomeriggio. Per quanto riguarda il traffico, è Via Suisse che mi segnala che al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 4 km di coda sulla 2 tra Quinto, appunto, e il portale sud, attese di 40 minuti, entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione della galleria. Al portale nord 2 km di colonne, 20 minuti di attesa.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. Un responsabile militare iraniano, sentito da media del paese, ha affermato che una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è probabile. Donald Trump ha già detto di non essere soddisfatto della proposta iraniana per rilanciare i negoziati, proposta in cui i dettagli non sono ancora noti. Nodo delle discussioni rimane però sempre la questione nucleare. Negli Stati Uniti la compagnia aerea low cost Spirit Airlines interrompe oggi tutti i voli in maniera definitiva. La fine delle operazioni arriva in un momento in cui l'impennata dei prezzi del carburante ha mandato all'aria i piani dell'azienda per uscire dalla seconda procedura fallimentare. Spirit è la prima grande compagnia statunitense a chiudere in 25 anni. L'ultimo episodio del genere fu la fine della Midway Airlines subito dopo gli attacchi dell'11 settembre del 2001. Il rischio di penuria di carburante in Svizzera è molto elevato, a dirlo è la segretaria generale dell'associazione di categoria dei negozianti di materie prime, che afferma che il barile di petrolio potrebbe raggiungere i $150. Il rischio principale, a suo avviso, riguarda però il gas. I nostri paesi confinanti, infatti, potrebbero scegliere di non rifornire la Svizzera trattenendo le proprie scorte.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno da Patrick Locatelli, iniziamo con una triste notizia perché a 59 anni si è spento Alex Zanardi. Il bolognese ha vissuto due carriere distinte ad altissimo livello, prima pilota automobilistico e poi atleta paralimpico in seguito a un gravissimo incidente nel 2001 che gli fece perdere entrambe le gambe. Se in Formula 1 non vinse, con Land Bike conquistò ben 4 ori alle Paralimpiadi e 12 ai mondiali. Nel 2020 venne investito da una camion riportando conseguenze gravissime. Restando ai motori, ricordo che alle 18 sul tracciato di Miami si terrà la sprint del Gran Premio statunitense con Norris in pole position davanti ad Antonelli e Piastri. La Superliga di calcio potrebbe invece consegnare il suo titolo oggi al Thun, che alle 20.30 con diretta su RSI la 2 affronterà il Basilea. Già alle 18 invece Losanna-Lucerna e Winterthur Zurigo, con il primo a rincorrere lo spareggio e il secondo a provare ad evitarlo. In Italia segnalo alle 18 Como contro Napoli. Passando all'hockey, dalle 12 la Svizzera sta affrontando la Finlandia nella seconda partita della tappa ceca dell'Euro Tour. Il Tour di Romandia invece, con Pogacar in giallo, offre una tappa di 150 km nel Canton Friburgo e con arrivo a Charmé, tour che si concluderà domani nel Canton Vaud. Concludiamo con il tennis. La finale femminile di Madrid vedrà opposte nel pomeriggio Andreeva e Kostiuk, quella maschile sarà domani tra Zverev e Sinner.

0: se non lo sanno gli altri fa niente.
1: Mi scrivono vedite in Daffan Cactus. Ah, sono sempre i proverbi.
0: Sono sempre i modi di dire, sì.
1: Tra moglie e marito non mettere il cactus.
0: Questa è chi
1: vado
0: dorme.
1: Razzus.
0: L'abito non fa il cactus.
1: Chi dorme non piglia cactus.
0: Però poteva essere carina anche il cactus non fa il monaco. E poi ci scrivono.
1: Andate a fa. No.
0: Andate a fa cactus.
1: No, sì. Andate a fa. No.
0: Andate a fa cactus.
2: Non so se ti ricordi.
3: Mi sento
2: il primo
3: domatore di circo.
2: Non so se ti ricordi il primo derby che abbiamo vinto.
3: Taglio, no, Paolo, c'è gente che ha cambiato su Rete 2.
4: Torniamo. Perché gli inviati raccontano di una Zenica, la città, il sobborgo.
2: Zenica.
4: Se ho capito bene, un sobborgo di Sarajevo è quasi spettrale, no? Poche persone in giro, negozi chiusi, freddo, pioggia leggera, colline ancora imbiancate di neve. La raccontano così gli.
2: Cioè, sembra Bellinzona praticamente.
4: No, dai, no, Bellinzona è molto più bella. Ascolta, lo stadio si chiama.
2: Sì.
4: È tutt'altro che un tempio del calcio, sì. Confermi?
2: Sì. Ci giocano dedicato a Maristella Poglie, che è una loro.
4: No, non c'entra, no. È una struttura fatiscente, dalle gradinate rovinate.

0: Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
1: Stay in bed. Escucha
4: il silenzio. Il turno di pomeriggio è il preferito di Guillermo. La mattina, se non c'è Pam da portare a scuola, si dorme. Poi pranzo tranquillo e sempre con calma fabbrica. Quindi oggi per Guillermo è un giorno felice. Il bus per arrivare allo stabilimento in Avenida San Lorenzo è incredibilmente puntuale, così da San Juan, dove vive, è un attimo. In fabbrica c'è fermento. Oltre ai soliti pezzi di cruscotto, trasmissione e motori, la linea di montaggio è attraversata da un'ebbrezza collettiva, quella dei grandi giorni, per quanto possa essere eccitante una fine. E proprio a Guillermo, con quella pelle di daino che ogni giorno, da 23 anni, passa su ogni singola carrozzeria, azzurra cielo, bianco panna o nero asfalto che sia, tocca l'ultimo gesto. Quell'insolito battesimo che oggi sa di estrema unzione. È il 30 luglio 2003 e dallo stabilimento Volkswagen di Puebla, in Messico, dopo 21.529.463 esemplari prodotti in più di 60 anni, esce l'ultimo maggiolino della storia.
5: Einen Volkswagen müsste man haben.
6: Einen richtigen, tüchtigen, wertbeständigen Volkswagen.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: l'atmosfera.
1: Hanno deciso di unire le forze.
2: Le forze, di creare un gruppo tipo Avengers, che io non conoscevo, tra l'altro.
1: Esatto, si chiamano Serial Killers. Ma chi sono questi Serial Killers?
3: Ma chi?
1: Sono Xzibit. Oh. Sono B-Real. Oh. E c'è anche Demrick. Cioè, insomma, non dobbiamo neanche spiegarvi chi sono questi
2: proprio
1: artisti.
2: I primi tre.
1: Xzibit era uscito con un album l'anno scorso. B-Real è nel disco di Gue, uscito qualche settimana fa. Insomma, sempre in ballo, sempre pronti a far uscire nuova musica.
2: Tra l'altro Xzibit, non so se ve lo ricordate, ma faceva Pimp My Ride.
1: Bravissimo!
0: È proprio lui.
2: Quindi volevi.
1: È proprio lui.
2: No, se guardavate MTV c'era questo programma Pimp My Ride, dove Xzibit ostava, diciamo, presentava, prendevano una persona, gli prendevano la macchina e gliela facevano tutta tuning pazzesca con i neon. Una volta hanno preso un pick up, gli hanno fatto un campo da biliardo
1: dentro
2: nel dietro, sì, rosa, bro.
1: Rosa.
2: Incredibile.
1: Ma cosa serve?
2: No, leggendari.
1: Vabbè, insomma, questi qui hanno deciso di unire le forze
2: e farsi una bella partita a biliardo.
1: Esattamente, uscire con This Thing of Ours.
2: Oh, che pronuncia!
1: È il terzo singolo ufficiale del loro nuovo album, che si chiamerà Serial Killers, che uscirà in questo 2026. Allora ce li ascoltiamo. Loro sono i Serial Killers.

0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Ogni tanto uno pensa,
3: ma chissà come hanno fatto a fare un pezzo così tosto, ma chissà dove hanno trovato l'ispirazione, quali impossibili e reconditi mondi musicali hanno visitato con i loro spiriti, bla bla bla bla bla bla e
2: via storie di questo tipo. Invece le cose possono essere molto molto più semplici, quasi sconcertanti nella loro semplicità. Lo sa Randy Butch Yates, band leader di Chicago Super Malandra, che una volta, infilato in uno studio con la sua band per registrare un singolo da proporre come biglietto da visita per suonare poi nelle principali sale da ballo della città, si dimentica che in un singolo ci vanno due pezzi, quello principale sul lato A e l'altro sul retro, sul lato B. Bene, inciso il pezzo principe, il tecnico apre il microfono e fa:
4: adesso cosa mettiamo sul retro?
2: Boom! Boccheggiata di Randy e boccheggiata generale, perché nessuno ha pensato al retro e quindi praticamente non c'è niente di niente di preparato. Randy, il sassofonista, molla lo strumento, si mette al piano e suona la prima minchia che viene in mente: una marcia funebre. Il chitarrista, così tanto per pagliazzare, si aggrega seguito uno a uno dagli altri strumentisti. Nasce così, nello sbando circense più totale, The Sad Chicken, uno dei pezzi di deep funk più quotati, un piccolo classico della storia del funk più oscuro.

Serial Killers è il nome di un supergruppo basato a Los Angeles che riunisce tre artisti di assoluto rispetto. Il primo è B-Real dei Cypress Hill, voce di un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, capace di unire generazioni grazie a classici senza tempo. Il secondo è Xzibit e anche in questo caso stiamo parlando di un artista molto conosciuto. Anche lui ha all'attivo diversi classiconi, ai quali vanno aggiunte esperienze cinematografiche e televisive che ne hanno aumentato la notorietà. Il terzo e ultimo elemento del collettivo è Demrick, che per quanto rispetto agli altri sia un nome meno conosciuto a livello internazionale, è un artista molto importante e rispettato sulla costa ovest americana, con una discografia molto consistente e collaborazioni che toccano i nomi più grossi, vedi Snoop Dogg e Too Short. Il collettivo esce per la prima volta la notte di Halloween del 2013 e da quel momento hanno rilasciato due mixtape, un EP e un album. L'idea che mi sono fatto di questo collettivo è quello di una zona di sfogo dove tutti e tre possono pensare solo a dimostrare le proprie capacità, tornando così alle basi dell'hip hop. Non che nei progetti al di fuori di questo il loro approccio al microfono cambi molto, semplicemente con questo progetto mi sembra che si azzerino tutte le dinamiche di gruppo e discografiche e sotto il nome Serial Killer troviamo semplicemente produzioni e rime potenti. These Things of Ours è il titolo del nuovo disco, un progetto di 11 tracce. Le produzioni sono tutte a carico di Scoop DeVille, produttore di Los Angeles, figlio di Kid Frost, pioniere del rap latino degli anni 90. Scoop DeVille ha prodotto nomi giganti come Kendrick Lamar e Busta Rhymes e il suo stile di produzione è abbastanza variato. In questo disco entra al 100% in modalità boom bap e imposta il mood dell'intero progetto. Il disco trasmette energia e non ci sono atmosfere rilassate o riflessive, cosa che si trasmette anche nei contenuti. Nel complesso, B-Real, Xzibit e Demrick hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Il collettivo funziona e con grande stile hanno evitato il rischio che un disco con tre voci su ogni singola traccia possa risultare troppo lungo o pesante.

0: ancora buon sabato a tutti, sono Luca Urboy. Tra un'oretta circa, dopo la Mix Parade curata da Lorenz, si apriranno le porte per Local Heroes. Ospiteremo Tatum Rush, che ci presenterà un disco incredibile, nuovo. Dalle 16 il gioco del Luca, in arrivo Chef Cava, il quiz e il grembiule da vincere.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Non solo, anche i personaggi dello Chef Cava, la sua competenza, la professionalità, le idee, le ricette. Adesso sono le 14. Uno sguardo alla meteo. Oggi in tutta la Svizzera prevalentemente soleggiato, con qualche cumulo sui rilievi, possibile qualche rovescio anche temporalesco al nord. Domani domenica al sud dapprima abbastanza soleggiato, ma in seguito rapido aumento della velatura. Al nord dapprima nuvoloso soprattutto sulla Romandia, poi anche sulla Svizzera tedesca. Nel pomeriggio rovesci o temporali isolati.
1: Tre news.
0: L'informazione delle 14. La Svizzera è alla ricerca di un sistema di difesa aerea da affiancare ai missili Patriot, la cui consegna è stata rinviata di diversi anni dagli Stati Uniti. Berna ha contattato i produttori di quattro paesi: Germania, Francia, Corea del Sud e Israele. L'ufficio federale dell'armamento Arma Suisse ha spiegato che i criteri prioritari sono i tempi di consegna, i costi, le prestazioni e quota di produzione europea, idealmente svizzera. Non è sorpresa la Germania per la decisione statunitense di ritirare dal paese 5.000 soldati americani. Il ministro della difesa Boris Pistorius ha affermato che il ritiro era atteso e che gli europei dovrebbero fare di più per la propria sicurezza. Un portavoce del Pentagono ha dichiarato che la misura sarà applicata entro un anno. Intanto dalla NATO affermano che ora l'Europa deve investire maggiormente nella difesa, ma di ritenere sempre valida la capacità di deterrenza dell'alleanza. La riduzione dei soldati americani in Germania è frutto del malcontento di Donald Trump per il mancato sostegno europeo alla guerra contro l'Iran. Infine, scontri ieri sera in centro Lugano, ai margini dei festeggiamenti del 1° di maggio, la polizia è dovuta intervenire in zona Pensilina a sedare gli animi di due gruppi. Mix Parade, dunque, poi Local Heroes.
1: Mix Parade, every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
3: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
4: Oggi in Mix Parade torniamo indietro di 35 anni e arriviamo nel 1991. Un anno chiave, un anno che ha cambiato tante cose. È proprio nel 1991 che un informatico britannico, Tim Berners-Lee, pubblica al CERN di Ginevra il primo sito web della storia. Nasce così ufficialmente il World Wide Web e l'informatica smette di essere solo per pochi specialisti, diventando un fenomeno di massa. È anche l'anno di film destinati a restare, come Il silenzio degli innocenti e La bella e la bestia. In Sudafrica finisce l'apartheid, mentre l'Unione Sovietica cessa di esistere. Il mondo musicale invece piange il leader dei Queen, Freddie Mercury, scomparso il 24 novembre del 1991 a soli 45 anni. Mentre una delle prime hit pubblicate a gennaio è una cover dei Wish dell'84, riportata nelle classifiche internazionali della britannica Katy Dennis, vincendo anche un Billboard Award come migliore artista femminile dell'anno. Curioso il fatto che in seguito ha diminuito l'attività di interprete per concentrarsi su quella di compositrice e produttrice discografica per altri artisti, mettendo la firma su successi come Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue, Toxic di Britney Spears e I Kiss a Girl di Katy Perry. La sentiamo con Touch Me All Night Long, Katy Dennis.

Toscana. Il secondo singolo è estratto dall'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn, uscito a settembre del 91, è un viaggio in due mondi molto apprezzati da Ligabue. La sua Emilia e gli Stati Uniti, che rappresentano il classico sogno a stelle e strisce. Ora uno dei pezzi più famosi della premiata ditta Elton John Bernie Taupin, inserito nell'album Caribou del 74, diventato un classico grazie alle esecuzioni live e alle numerose cover. Memorabile resta il duetto con George Michael durante il Live Aid dell'85, tanto che a marzo del 91 lo riproposero in occasione della tour Cover to Cover alla Wembley Arena, dal quale è stato estratto il singolo. E gli incassi furono devoluti in beneficenza per la lotta contro l'AIDS a favore dei bambini e dell'istruzione.

Ottobre 1991. Per i fans degli U2, l'attesa è finita. Esce il singolo The Fly, preludio al nuovo album Achtung Baby, registrato a Berlino, così per cambiare aria e rinnovarsi. Il risultato sono suoni elettronici, graffianti e profondi, sostenuti da testi provocatori. The Next One è per i Noogie by Nature, che esplodono con OPP, costruito su un celebre campionamento dei Jackson 5. Il titolo è un acronimo che allude con ironia all'infedeltà.

Madonna nel 1991 si concede il primo greatest hits della carriera intitolandolo The Immaculate Collection. Tra gli inediti, Rescue Me stabilisce un record. Debutta direttamente al numero 15 della Billboard Hot 100, traghettando il pop dance anni 80 verso la house dei 90. I prossimi minuti li affidiamo ai Lit FIBA. Per loro il 91 è un anno chiave. Con l'album El Diablo, la new wave italiana arriva al grande pubblico e Proibito diventa una delle loro hit simbolo.

Nel 1991 il mondo scopriva la perfezione pop dei Crowded House. È l'anno di Woodface, un album che è una vera perla, nato da un'unione speciale, quella tra il leader Neil Finn e suo fratello Tim. Insieme hanno creato un'alchimia pazzesca, regalando alle classifiche mondiali un successo come Where With You, che abbiamo appena ascoltato. Il prossimo è per Mark Robert Michael Wahlberg, alias Marky Mark. Prima della brillante carriera di attore, ha calcato la scena rap, ottenendo un buon riscontro proprio nel 91 con Good Vibration, costruita sul classico Love Sensation di Lolita Hunt.

raffinata ed elegante, Lisa Stansfield conferma nel 1991 il suo status di regina soul con Change, dopo essere stata la prima cantante bianca a raggiungere la numero uno della classifica rhythm and blues di Billboard. A dicembre del 91 Massimo Troisi esce con il film Pensavo fosse amore, invece era un calesse, affidando la colonna sonora all'amico Pino Daniele, quando è uno dei suoi capolavori più intensi.

Nel 1991 l'heavy metal entra nel mainstream anche grazie ai Metallica, che nel corso della carriera venderanno oltre 100 milioni di dischi, entrando nella storia della musica. A inizio 91 i canadesi Dream Warriors fondono hip hop e jazz rap, campionando in modo brillante soul bossa nova di Quincy Jones.

0: Mix the Raid on Channel 3.
1: E chiudiamo questa Mix Parade dedicata al 1991 con gli Extreme. More Than Words è la loro ballata acustica per eccellenza. Due voci, una chitarra e una sensibilità che conquista il mondo. Con questa magia io vi saluto. La Mix Parade torna la settimana prossima. Ciao!

0: Grazie Lorenz.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 15, ancora un buon sabato a tutti. Qui è tutto pronto per Local Heroes
1: 3.
0: Diamo ancora uno sguardo alla previsione. È Locarno Monti a segnalarmi che oggi in tutta la Svizzera sarà prevalentemente soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, possibile qualche rovescio anche temporalesco al nord. Domani domenica al sud dapprima abbastanza soleggiato, ma in seguito rapido aumento delle velature.
1: Tre news.
0: L'informazione delle 15. La Svizzera è alla ricerca di un sistema di difesa aerea da affiancare missili Patriot, la cui consegna è stata rinviata da diversi anni dagli Stati Uniti. Berna ha contattato i produttori di 4 paesi, Germania, Francia, Corea del Sud e Israele. L'Ufficio federale dell'armamento ha spiegato che i criteri prioritari sono i tempi di consegna, i costi, le prestazioni e la quota di produzione europea, idealmente svizzera. Non è sorpresa la Germania per la decisione statunitense di ritirare dal paese 5.000 soldati americani. Il ministro della difesa Pistorius ha affermato che il ritiro era atteso e che gli europei dovrebbero fare di più per la propria sicurezza. Un portavoce del Pentagono ha dichiarato che la misura sarà applicata entro un anno. E infine scontri ieri sera in centro a Lugano, a margine dei festeggiamenti del 1° di maggio. La polizia è dovuta intervenire in zona Pensilina a sedare gli animi di 2 gruppi. Tra pochissimo al via Local Heroes.

23 presenta l'appuntamento del sabato, ma non solo del sabato, con la musica locale della Svizzera italiana. Saluto e ringrazio tutti quelli che stanno ascoltando la replica ogni mercoledì sera dalle 23, è possibile il riascolto di Local Heroes, e tutti i giorni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è possibile fare due cose: ascoltare il podcast cercandolo semplicemente all'interno del sito internet rsi.ch/rete-3 o motore di ricerca Local Heroes rete 3, o vedere il vodcast. Quindi sono già un paio di mesi, abbiamo iniziato con The One and Only Lupo Lupazzi, che era qua ospite, con la ripresa, quindi con mettere in rete anche quello che accade visivamente. Quindi abbiamo uno studio che è un'astronave e tutte queste telecamere che funzionano magicamente, che saluto i registi digitali che non ci sono, ormai la tecnologia permette giustamente anche questo, ci permettono tutti insieme di poter vedere anche gli artisti, di poterli ascoltare, di poterli vedere in faccia. Chissà che faccia Tatum Rush, per dire, no, tantissimi lo conoscono chiaramente, ma magari qualcuno di voi no. Chissà in che modo è quando suona, tra poco lo scopriremo, ok? Sarà proprio lui l'ospite che metteremo sotto la lente di ingrandimento, per così dire, di oggi. È già qua con la sua chitarra e ci presenterà il suo ultimo lavoro e non solo. Local Heroes inizia, termina ed è anche infarcito qua e là di nuove uscite, sempre degli artisti della Svizzera italiana. In questo caso ci ascoltiamo gli Alma Acoustic, sono già stati ospiti qua a Local Heroes, quindi se volete cercare tutta l'ora, in quel caso lì è solo il podcast, non era ancora attivata la parte video, la trovate facilmente nella nostra pagina dei podcast. Alma Acoustic, band ticinese che ha vinto il premio come migliore brani inediti alla Ticino Bands Contest del 2025, che ha fatto diverse cose, diverse produzioni, e che ieri, primo di maggio, è uscito con un nuovo singolo su tutte le piattaforme. Loro dicono che c'è un fiume antico nella mitologia greca le cui acque promettono pace. Chi vi si immerge dimentica tutto, il dolore, il passato, dimentica se stesso. Si chiama Lete e oggi forse scorre silenzioso dentro i nostri schermi. È da questa immagine potente che nasce il fiume dell'oblio, il nuovo singolo della band ticinese Alma Acoustic.

0: però l'aria è piacevole, si sta bene, magari con le finestre aperte, magari sotto una tettoia, una tenda, un gazebo, quello che volete.
1: Cosa ci portiamo in questo brunch?
2: Possiamo portarci dai pancake ai croissant, alle brioche, ai waffle, ai toast, ai french toast, alla treccia.
1: Aspetta, tutti il french toast?
2: Il french toast è il pane dei toast.
1: Sì.
2: Fatto tostare, poi lo togli, sbatti l'uovo, ci metti il latte, metti la fetta di toast nel pane e nell'uovo, lo metti a saltare ancora nel burro con un po' di zucchero naturalmente.
1: Ah, è come la mozzarella in carrozza senza mozzarella.
2: Ecco, e senza carrozza. Senza carrozza. Va bene. Arrivo a piedi. Ok. Comunque quello, sì. Ecco, questi qua sono un po'. Dopo, vabbè.
1: Buono, mi piace davvero.
2: Sì, tutti i tipi di pane, e qui ci mettiamo tutti i tipi di marmellate, mieli, confetture, quello che vi piace di più, burro. C'è proprio una colazione. Ecco, sì, questa è un po' più la parte da colazione. Poi, sempre stando nella colazione, perché ormai siamo lì, ci si possono mettere tutte le uova, dalle uova strapazzate, alle uova alla benedettina, che sono quelle che ti ho accennato prima, le uova affogate, ma si chiamano anche le uova alla benedettina.
1: Ah, o in camicia anche.
2: O in camicia.
1: Sì.
2: Poi ci sono le omelette, le uova alla coque, non lo so, ma anche l'uovo in tegamino.
1: Buono, sì.
2: Sì, tutte. Cioè, le uova stanno benissimo.
1: Sì.
2: Poi dopo possiamo andare su delle torte salate e dolci, perché anche qua dalle crostate a non lo so, ai gâteau di mele, di pere, di quello che adesso di rabarbaro, non lo so,
1: buono,
2: tutte queste cose, ma però ci sono anche le quiche con all'interno la verdura, dai spinacini, asparagi, quello che volete mettere, potete mettere dei muffin. Secondo me dopo sentiremo qualcuno che vi darà una ricetta di un muffin alla verdura.
1: Ok.
2: Secondo me. Ecco, sì. Anche lì si può spaziare in tutte le direzioni.
1: Sì.
2: Anche fare un flan, quindi uovo, verdura e una parte di besciamella, ricotta, quello che vi piace di più, poi lo si fa cuocere e rimane una frittata un po' alta, morbida.
1: Questo lo puoi già preparare la sera prima o devi
2: certe cose si possono, no, si possono preparare la sera prima, se devi fare, non lo so, le uova strapazzate o delle uova al momento. Non puoi la sera prima, non so, se fai dei pancake sono buoni fatti al momento, i waffle, vabbè, li puoi fare, poi li scaldi in forno, quelli sono un po' meno, soffrono un po' di meno, però le altre cose, voilà, ecco, ci sono. Poi ci si può mettere tutto quello che è gli affettati, la salumeria, il formaggio, queste cose, ma non solo, perché anche per chi è vegano o vegetariano si possono mettere delle insalate, si possono mettere anche delle verdure grigliate, delle insalate con abbinamenti, si può mettere anche tofu, seitan, tempeh, tutte queste cose che ci stanno benissimo.
1: Certo.
2: Si possono fare dei mini burger, del salmone affumicato, della trota affumicata, ecco, tutte queste cose qua. E poi, ecco, se si va un po' lunghi, nessuno vieta di mettere su un risottino, una pasta o magari fare
1: metti
2: dei
1: che c'è ancora un po' di fame dopo
2: che ti manca quel qualcosa, no?
1: Certo.
2: Hai mangiato sia dolce che salato, però quel qualcosa che
1: dici, però
2: è un qualcosina di caldo, non lo so, delle strisce di luganighetta piuttosto che altro per dare quel in più verso metà pomeriggio, no, nel centro del pomeriggio, dai, nel centro del pomeriggio. E poi, ecco, che cosa ci abbiniamo da bere? Chiaramente caffè, latte, succhi, centrifugati, estratti, tutte queste cose. E poi c'è tutto un cotè alcolico
1: di fermentati,
2: di fermentati, quello che volete, che si può mettere durante un brunch, no?
1: Dante ci scrive il Bloody Mary top.
2: Il Bloody Mary va benissimo,
1: buono. A me anche il succo di pomodoro anche senza alcol piace, quello condito,
2: il succo di pomodoro, quello di una dieta famosa che si faceva, che ti facevano una dieta detox e c'era dentro la maggior parte era succo di pomodoro.
1: No,
2: e faccio un po' fatica. Ne sono altri che
1: preferisci.
2: Che preferisci. Adesso con questi centrifugati o estrattori escono delle cose interessanti. Abbinando frutta e verdura, magari del finocchio, del sedano con la mela, la pera, e vengono fuori delle cose piacevoli anche da bere.
1: Che piacevole.
2: Piacevole.
1: Apprezzo. Ma a livello logistico, tutto questo elenco lo tiri fuori lentamente, cioè come se fosse un antipasto, un primo, un secondo, o una tavolata con su tutto?
2: No, allora bisognerebbe uscire in diversi momenti, no? Magari è vero che un po' di salata.

0: salato col dolce ci sta bene, quindi una parte salata si può mettere, però a ogni scadere della mezz'ora porti fuori un piatto,
1: okay,
0: che riprende un attimino il giro, no? E si ricomincia, che almeno vedi un attimo qualcosa di nuovo, no? Qualcosa di buono.
1: Che fame. L'amico ci scrive: wow, tiramisù con panettone e fragole, magari con il pandoro, caffè nero non zuccherato, uova nostrane e meno zucchero del normale.
0: Certo.
1: Aurelio ci manda una foto. Carpaccio di salmone.
0: Guarda lì che roba. Questo è bello, tanta
1: che
0: roba
1: fame.
0: Questo
1: qua. Sì. Allora, chiediamo ancora ai nostri ascoltatori se siete abitué dei
0: adesso
1: brunch.
0: Magari il brunch ha sostituito il pranzo della domenica, no? Cioè, i pranzi di famiglia della domenica, inviti qualcuno, ma perché non cominciare dal mattino, ma anche alle 10:30, non state lì a guardare, 10:30 tutti, okay, a casa, incominciamo con calma, poi se avete i bambini piccoli almeno il pomeriggio, zugnet, quelle cose lì, e poi se tutti vanno a casa in un orario ancora decente, uno si riprende per il tristissimo lunedì.
1: Ma quindi va bene invitare qualcuno, non è maleducazione se inviti qualcuno, gli offri un brunch anziché un...
0: Ma secondo me si deve, cioè...
1: Ma si deve?
0: Ma no, ma un brunch è, appunto, te l'ho detto, la cucina è convivialità, è lo stare insieme, condividere, ma perché? Cioè, non c'è solo il pranzo, la cena, la merenda, la grigliata, c'è anche il brunch.

0: 4, il gioco del Luca live in diretta. Stronger than me, lei è Amy Winehouse. Grazie a Luca che ci manda una foto della preparazione del suo tiramisù, quindi una base di panettone, ma che pandoro d'Egitto,
1: è molto invitante.
0: E poi la versione finale con...
1: Ma è stato bagnato con l'ail kermes?
0: Sembrerebbe, né? Sì, o no, col succo di fragole, non so, sì, per mantenere un po' di...
1: Vabbè, volevo.
0: E il finale con la sua crema, insomma, mascarpone, cos'è? Fragole, ma anche dei mirtilli ci sono dentro, insomma, frutti di bosco. Mica male. Io non sono un goloso di dolci, ma vedere questo...
1: È invitante. Sì, veramente.
0: Allora... Ecco, come al solito a quest'ora arriva sempre quel signore lì. Scusa, Matteo, lo fai mettere quel microfono?
1: Lo faccio sedere qua da parte,
0: sì,
1: da me.
0: Sì,
1: prego,
0: sì, grazie.
1: Si sieda qua.
0: Sì, no, no, non in quello lì. Sì, perfetto. Buondì, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma io non ho. Non è che avevo ospiti. La fate entrare sempre così dalla ricezione?
1: Ma fai passare su da sura.
0: Ah, sono
1: okay. Dentro.
0: Vabbè, già che qua, perfetto. Lei è il signor?
1: Valerio Broncio. Detto Valerio col broncio.
0: Ah, come mai non...
1: ho sentito che parlavate di brunch, ho detto brunch, broncio. Volevo lanciare la mia attività.
0: Valerio.
1: Valerio.
0: Tutti quelli che arrivano qua si chiamano Valerio.
1: Cugnosi mia.
0: Boh, sempre quell'accento lì comunque.
1: No, cugnosi mia.
0: Quindi, la sua missione nella vita, signor Valerio, un po' di allegria anche però, dai.
1: Trasformare il malumore in arte.
0: Ci riesce sempre?
1: Speriamo, sto lavorando su questo.
0: Ok, ma qualche volta ha provato a sorridere?
1: Ci ho provato, ma neanch'io m'ero convinto del fatto che il sorriso fosse la chiave per risolvere i miei problemi. Meglio un broncio.
0: Del resto, se il cognome è così, c'è proprio da fare. E immagino che come tutti gli altri Valeri, anche lei ha la sua azienda.
1: La Broncio e Figli, SRL, soluzioni avanzate di imbronciatura. Anche se il fiogo è mia, ma facevo figo dirlo. Ma la mettono tutti. A loro ti dentro anche a me. Però sono solo. Nella urca io più fanno su.
0: Neanche no. Questo. No. Che lavoro si tratta, scusi?
1: Noi offriamo dei servizi, dei corsi base, chiamiamoli così. Broncio 1.0, dalle labbra all'atteggiamento. Facciamo anche delle masterclass. Sbuffo creativo a occhi e occhi al cielo. E poi facciamo dei coaching aziendali. Come lamentarsi in riunione senza dire nulla di utile.
0: Ah, beh, questo sì.
1: Potrebbe essere interessante. L'ho studiata bene questa qui.
0: E immagino che abbia fatto degli studi, cioè formazione proprio top.
1: Non si nasce imparati, chi
0: no,
1: bisogna studiare.
0: Anche per.
1: Ho un diploma presso l'Accademia Internazionale del Mugugno e una specializzazione in sopracciglio alzato, conseguita a Lugano, che mi parca lì all'estero, però sono mia sicuro.
0: Qua siamo a Lugano comunque.
1: E poi ho fatto anche il mio bel Erasmus a Brontolingen.
0: Ah, ok, in Svizzera interna?
1: È un paese da Scandinavia, più se lontano. Okay. E lì ho imparato il famoso silenzio passivo aggressivo nordico.
0: Ah, famoso?
1: Famosissimo, sdoganato da tutte le parti. Voglio far conoscere.
0: Perfetto. E com'è che lavora? Nel senso, un metodo?
1: Io ho un metodo che riprende la mia parola broncio.
0: Sì.
1: Allora è borbotta, rotola gli occhi, ammetti o metti il sorriso.
0: Sì.
1: Nega l'entusiasmo sempre.
0: Sì.
1: Critica leggermente. Ispira pessimismo. Ottieni rispetto. Forse.
0: Cioè, con ogni lettera ha fatto.
1: Studiata, perché chi bisogna studiare?
0: Ma anche degli hobby, nel senso, magari non so, qualcosa che la rallegra legato a un hobby, ce l'ha.
1: Io guardo l'orizzonte e dico ma.
0: Bella.
1: Ma.
0: Perfetto. E quindi non è mai felice. Valerio Broncio non può essere felice per definizione, o sono dei momenti in cui.
1: Quando sono felice. Raramente lo nascondo benissimo.
0: Lo nascondo benissimo.
1: Lo nascondo benissimo.
0: Ok. La sua azienda ha degli slogan pubblicitari. A livello di marketing, com'è che l'ha impostata?
1: Chiaramente ho creato degli slogan, perché sennò non si va avanti nel mondo. Questi qua sono anche un po' social. Se non ti lamenti, stai davvero vivendo. Il sorriso è sopravvalutato. Meglio un broncio oggi che una risata domani. Noi non risolviamo problemi, li rendiamo più interessanti.
0: Perfetto. Valerio Broncio, grazie mille. Vuoi aggiungere qualcos'altro? La troviamo su Instagram o su qualche social?
1: Su Instagram mi trovate col Broncio.
0: La porta è quella là, per favore. Yeah,

0: E da un ospite a un altro, questa volta però super elegante, vestito anche da cuoco. Buongiorno.
1: Mais bonjour, sono il vostro Crevette Suzette. Ecco. Mes amis.
0: Mi veniva il nome, giusto?
1: Oui, Suzette. Sono sempre io il vostro chef stallato, eh?
0: Stellato?
1: No, stallato, io ho le stalle, mica le stelle. Ah. Le stelle ce le hanno gli altri per il firmamento, io ho le stalle. Oui. E oggi di cosa parliamo? Vorrei proporvi una ricetta coerente con il vostro brunch.
0: Ah, oh, perfetto. Sì.
1: La ricetta che scalda il cuore.
0: Sì.
1: Oui. Dei muffin di verdura, raffinati, ma senza prendersi troppo sul serio, eh?
0: Giusto.
1: Proprio come la vita, n'est-ce pas? Ok? Allora, on doit prendre una ciotola, delle uova bien battute, un filo di latte, un cucchiaio di olio, mescolate doucement, con grazia. La cucina è una danza.
0: Ok.
1: Ora le verdure, quelle che avete, ma vi posso suggerire delle courgette o delle zucchine. Zucchine,
0: sì.
1: Pardon.
0: Sì, sì,
1: carote,
0: sì.
1: Un tocco di spinacino.
0: Sì.
1: Dei peperoni, quello che volete,
0: sì.
1: Tutto tagliato petit petit, come piccoli segreti da condividere,
0: Come mia poeta.
1: Oui. Beh, dopo dovete aggiungere, oltre al citiglio e grazie al cactus, della farina, lievito, un pizzico di sale certamente e un po' di formaggio, perché la felicità ogni tanto ha bisogno di essere grattugiata sopra.
0: Certo.
1: Mescolate senza fretta, questi muffin non sono tristi come lunedì, non hanno fretta di arrivare,
0: no.
1: Vogliono essere buoni.
0: Ah, beh, certo.
1: Versate negli stampi, eh?
0: Sì.
1: E poi via au four.
0: Ah.
1: 180 gradi, 20 minuti e poi attendete. Quando li tirate fuori, il profumo riempie l'aria e per un istante tutto si ferma, come un giorno che non vuole finire. In quel momento capite che anche una semplice verdura può diventare poesia e ricordate che li potete fare anche dolci.
0: Meraviglioso. Grazie mille,
1: Chef. De rien.

0: pezzo azzeccato per il gioco di Luca, la paranza.
1: La paranza. Siamo comodi,
0: comodi sulle spoglie di Vimini. Daniele Silvestri, che tanto ha fatto un nuovo singolo.
1: Bravissimo, io lo adoro Daniele Silvestri.
0: A me piace moltissimo.
1: Ieri sera era al concerto del 1° maggio.
0: Anche lui?
1: Sì.
0: Che l'hai visto, eh? Mi stai un po'.
1: Sì, l'ho visto.
0: Piccola recensione del concerto del 1° di maggio.
1: E allora, tanti volti nuovi.
0: Sì.
1: Con qualche big che è apparso verso fine serata. Però all'inizio tutti giovani, emergenti e rampanti.
0: Sì, boh, spesso al pomeriggio è un po' così, no?
1: Esatto,
0: anche l'occasione per
1: cominciano,
0: dare spazio.
1: Cominciano anche molto presto. Purtroppo la mia ignoranza musicale non mi faceva conoscere la maggior parte di loro, ma.
0: No, magari sono anche degli sconosciuti o sono magari un po' più local.
1: Esatto, sì. Dopo però c'erano i Pinguini che hanno salvato capre e cavolo.
0: Ah, per la maglietta che c'è su.
1: Hai visto? No, beh, comunque sì. È stato a tratti carino, a tratti come dice Valerio Broncio, delle cose non. I presentatori non mi sembravano proprio così all'altezza, ma è un parere personale, prendetemi con le pinze.
0: Sì, ho letto anche un po' di polemiche rispetto a, insomma, chiaramente la polemica fa sempre un po' parte.
1: Ma sì, ma certo, ma lì
0: spettacolo e...
1: Comunque di persone ce n'era giù una marea. Io mi domando, a parte i primi davanti, tu ne sai qualcosa?
0: Sì, so qualcosa l'anno scorso.
1: Hai tentato tuo malgrado di
0: a un chilometro penso di essermi fermato dal palco, dicendo ok, va bene.
1: Sì, sì, ma perché poi la piazza lì penso che sia fatta anche in una maniera dove la parte davanti credo che abbiano un braccialetto pass che possa rimanere in quella zona del sotto il palco.
0: Tra l'altro non puoi, per accedere c'è un pieno di securini e c'è tutta una via, era come andare al Vaticano, okay. Cioè non è che puoi andare, vedi il palco, no? Entri da qua, esci da là, c'è tutta una logistica, no?
1: Però quando facevano la dronata dall'alto, tu vedevi tutta una parte di pubblico che ma non vedeva neanche il bordo del palco, perché era completamente spostato. Dopo lì magari ci sono dei maxi schermi, la musica la senti lo stesso, ci mancherebbe.
0: Sì, c'erano schermi. È chiaro che poi, ad esempio, 2 o 3 fermate di metropolitane erano chiuse. Cioè, lì non ci arrivi, beh, naturalmente in auto, scordatelo, è tutto chiuso. C'erano addirittura l'anno scorso elicotteri che erano sopra lì, insomma, sicurezza, eccetera. E quindi bisogna andare quando piove, secondo me.
1: Ecco.
0: Non sarà bellissimo, però mantellina di sicuro c'è metà della gente.
1: Ma mica tanto, metà, secondo me.
0: No,
1: secondo me dice.
0: Adesso l'essere umano è impermeabile, quindi non si scioglie sotto l'acqua. Quindi.
1: Io i capelli non li bagno di sicuro.
0: Ma guarda chi lo dice. Mi è capitato di essere rimasto senza Pinoli, sto leggendo,
1: Sì.
0: A me mai, io c'ho sempre la scorta, non è vero. Ho sostituito in emergenza con noci, tagliate un po' piccole, niente male, stanno bene sulla torta di pane, ma anche in insalate miste, verdure scottate fritte con formaggi, vabbè, e gusti sono gusti.
1: No, gusti sono gusti, magari per rimanere più sul gusto, diciamo, morbido e un po' neutro del Pinolo, ma sì. che neutro non si può dire. Si possono usare delle mandorle.
0: Ah, mandorle?
1: Delle mandorle a bastoncini o mandorle a filetti.
0: Che
1: non sono male, ecco.
0: Ok.
1: Comunque anche le noci vanno bene, ma tutti i frutti oleaginosi in linea di massima.
0: Gli anacardi anche.
1: Voilà, gli anacardi, ecco.
0: Che buoni.
1: Le noci di macadamia, che sono grandi come biglie. sono buonissime, sono tutte cose, sì. Fatele sempre tostare perché il tostato ne esalta il gusto.
0: Ok.
1: E si sente molto meglio. Potete mettere appunto sulle torte o nelle insalate, come giustamente diceva il nostro ascoltatore.
0: Per dargli un po' di
1: crunchy. Questo crunchy. Ma poi fanno anche bene.
0: Allora, Chef Cava, mancano 14 minuti, quindi rinnoviamo se qualche ascoltatore ha ancora una foto in un frigorifero o se vuole anche magari deliziarci su cosa state preparando per cena o addirittura quelli avantissimo, cosa avete già marinato per domani a pranzo, non so, ecco. E noi invece è diverse settimane che abbiamo introdotto la spiegazione
1: di un metodo di cottura, no?
0: Esatto.
1: Oggi secondo me il metodo di cottura più coerente per questa puntata e per il nostro brunch è cuocere al forno.
0: È un metodo di cottura?
1: È un metodo di cottura. Ma che cos'è cuocere al forno? Attenzione,
0: giusto.
1: Cuoci in forno le focacce, la pizza, le torte, cuoci certi tipi di patate. Perché si dice cuocere al forno? Perché cuocere al forno non deve avere materia grassa. Non è arrostire in forno, perché arrostire in forno deve avere della materia grassa.
0: Sì.
1: Quindi il cuocere in forno o in una teglia o su una placca o con della carta da forno è per quello. Se voi pensate, l'esempio perfetto è il pane o la pizza, sì, o una torta, una crostata, un gâteau, quello che volete, una quiche, qualsiasi cosa, quello è la cottura in forno, perché non chiama nessun altro ingrediente da mettere sotto.
0: Cioè, se metto le patate e le metto sull'olio, non è già più cuocere in forno.
1: Non è cuocere in forno, quello è arrostire.
0: Ah, vero.
1: È arrostire. Quindi cuocere in forno è questo, è praticamente cuocere a secco.
0: Sì.
1: Tipo, adesso ti dirò una cosa, le pommes duchesse.
0: Sì.
1: Le pommes duchesse sono cotte in forno, che è una massa di patate che la formi a rosetta, ci metti un po' di uovo sopra e una nocciolina di burro, poi
0: purée.
1: la fai tipo un purè arricchito, dai. E la fai cuocere in forno, quella, la pomme duchesse, cuocere in forno perché non ha bisogno di grasso sotto.
0: Ah, okay.
1: Attenzione, l'imburrata che mettete nella teglia per non farla attaccare, quella non vale,
0: quella fuori, certo.
1: Fuori concorso.
0: E cuocere in forno vuol dire anche poi conoscere bene il forno, quindi statico, ventilato, col grill,
1: esatto,
0: combinato.
1: Ci sono diversi tipi. Adesso sono praticamente tutti forni ventilati che poi diventano anche statici.
0: Sì.
1: Io adoro il forno statico quando faccio certi tipi di preparazioni, ma anche forse la pizza o dei bignè o delle torte, che ho un pan di Spagna. Ecco, un pan di Spagna io ho bisogno che spinga dal sotto verso l'alto, no? Dal,
0: sì,
1: basso verso l'alto, perché se lo fai col forno ventilato, il forno ventilato in ogni caso un po' muove, soprattutto con i forni professionali, e leggermente te lo storta, ti fa il ciuffo. No, beh, quelli super profi no,
0: okay,
1: perché ci sono anche i sistemi per non far sì che la ventilazione crei questo vento che poi sposti la massa. Però
0: addirittura, miseria, che forni hai?
1: Guarda, ti pettinano.
0: Galleria del vento.
1: Ti pettinano, sì. No, comunque, ecco, un po' quello, il forno statico. Poi per il resto il forno ventilato oramai ha spodestato qualsiasi altro tipo di forno.
0: Ma croccantizza di più? Qual è che in generale? Io non lo uso pochissimo, ad esempio, il forno ventilato.
1: Cambiare. No, ma a dipendenza di che posizione è nel forno, perché il forno ventilato tante volte magari ti fa la crosticina nella parte anteriore, invece non lo devi girare a metà cottura per far sì che ci sia una cottura omogenea, o magari cuoce di più nella parte posteriore. Poi ognuno conosce visceralmente il suo forno,
0: certo,
1: no? Quindi sa benissimo che a metà cottura guarda gira la placca, se no da una parte rimane bianco e dall'altra è bello colorato, no?
0: Ok.
1: Quindi bisogna avere questi trucchetti e queste accortezze.
0: E gradi su cui lavori?
1: Beh, a dipendenza di quello che vuoi, quando se fai una pizza, una focaccia, vai su bello alto, stai sui 220, 250, invece se fai una torta o altro sei sui 180, 200 gradi.
0: Ok, quindi cose più delicate.
1: Più delicate.
0: E le CBT le puoi fare anche in forno? Cioè le cotture a bassa temperatura oppure usi il roller?
1: Sì, le puoi fare in forno, chiaramente forno a secco, lì poi diventa un po' una cottura rivista, no? Perché anche lì dopo diventa un arrostire.
0: Ok.
1: Però c'è una parte di materia grassa, quindi.
0: Cioè, tipo un pulled pork, lo faresti in forno?
1: Sì, lo fai in forno, ma lì rientra già in un arrostire a bassa temperatura. Sono quelle cose.
0: Miseria,
1: sono quelle cose. Lì proprio si chiama a bassa temperatura, punto. Nel senso.
0: Ah, ok.
1: Sì, cuoci in forno a bassa temperatura, o vabbè, dopo c'è chi lo fa a bagnomaria, c'è chi lo fa un po' da altre parti. Però lo puoi fare anche nel forno. Se tu fai un buon carré o un buon pezzo di carne con la tua sondina, lo metti in forno a 70 gradi,
0: okay,
1: è vero che non hai bisogno di materia grassa perché ci metti anche una griglia che stacca un attimo il fondo, però non, è un metodo di cottura moderno, chiamiamolo così, che non rientra in quelli classici.
0: Forno a microonde fa parte della cottura in forno?
1: No, anche se adesso i forni a microonde sono sempre più performanti, ci sono 1000 funzioni più uno.
0: Quindi 1001. Back in the Days, un salto negli anni 90 con i Cure.

0: 17:55. Vi ricordo che dopo la meteo, il traffico, le news, ci sarà The Funk Shop. Bassi Maestro ci apre come tutti i sabati le porte del suo negozio meraviglioso. E non è gioco del Luca se non finisce con un po' di Amarcord, un finale felliniano.
1: Felliniano. Felino. Allora.
0: Oggi non è neanche la pentola dove infilarti dentro, Chef Khan. Non mi va a reverbero.
1: Andiamo dritti.
0: Ok.
1: Tra tazze vuote e orari strani si incrociano sogni e appetiti un po' lontani. C'è chi sbadiglia e chi già mangia, in quell'ora curiosa che finisce e rimescola ogni pancia. Un certo Valerio, col broncio stampato, ha fatto del muso un vero mandato. Con corsi seri e gran disciplina ti insegna a sbuffare già dalla mattina. Poi entra in scena, con charme e savoir-faire, Crevette Suzette. Mes amis, quel plaisir! Tra uova e farine, con grazia e passione, trasforma verdure in pura emozione. E mentre il forno racconta pian piano che anche il lunedì può essere umano, tra risate leggere e un pizzico di sale, la vita si gusta e non è niente male. Così, tra bronci e ricette d'amore, si chiude la puntata con gusto e buon umore. Dal Gioco del Luca, con Luca Rudboy e lo Chef Cava, vi salutiamo. Vi auguriamo buona settimana a tutti e ricordate, se qualcosa va storto, mescolate e fate finta che fosse la ricetta di oggi.
0: Bellissimo. Progetti per la serata, Chef Cava?
1: Tranquillité, égalité e divano volonté.
0: Appuntamento con il Gioco di Luca è sabato prossimo.
1: Ciao a tutti. My name is-

0: Televisione Svizzera.
1: Le 18.
0: Rete 3.
1: Diamo un ultimo sguardo alla meteo. Domani, domenica, al sud, dapprima abbastanza soleggiato, ma in seguito aumento delle velature. Verso la Romandia molto nuvoloso, con qualche rovescio a partire dal pomeriggio. A Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. Per quanto riguarda il traffico, via Suisse mi segnala che a San Gottardo, sull'autostrada A2, ci sono code di circa 4 km tra Quinto e il portale sud della galleria. Chi viaggia in direzione di Lucerna deve pazientare almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 18. Non è sorpresa la Germania per la decisione statunitense di ritirare dal paese 5.000 soldati americani. Il ministro della difesa Boris Pistorius ha affermato che il ritiro era atteso e che gli europei dovrebbero fare di più per la propria sicurezza. Intanto dalla NATO affermano che ora l'Europa deve investire maggiormente nella difesa, ma di ritenere sempre valida la capacità di deterrenza dell'alleanza. La riduzione dei soldati americani in Germania è frutto del malcontento di Donald Trump per il mancato sostegno europeo alla guerra contro l'Iran. In dicembre in Germania erano stazionati più di 36.000 militari statunitensi. Un portavoce del Pentagono ha dichiarato che la riduzione degli effettivi sarà completata entro un anno. È morto a 59 anni Alex Zanardi, il decesso è avvenuto ieri e la famiglia lo ha comunicato oggi. Lo sportivo bolognese ha vissuto due carriere distinte ad altissimo livello, prima pilota automobilistico e poi atleta paralimpico dopo un incidente in kart. Nel 2020 Zanardi subì un altro grave incidente venendo investito da un camion mentre stava usando la sua handbike. Il decorso fu molto complicato. E sarebbero stati causati da due tifoserie di hockey contrapposte gli scontri avvenuti ieri sera in centro a Lugano a margine dei festeggiamenti per il 1° maggio. Secondo informazioni raccolte dalla RSI, ai partecipanti del corteo del pomeriggio erano presenti membri di una tifoseria avvistati dalla fazione avversaria. Le parti si sono poi scontrate in serata. Come riferito dalla polizia cantonale, due persone sono rimaste ferite. Alcune dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti intervenuti rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante.

It's the Funk Shop, it's about time. Buonasera, benvenuti a tutti da Bassi Maestro. Nuovo appuntamento col Funk Shop settimanale, il nostro appuntamento con la Black Music selezionata da me. Un'ora di musica assieme, un'ora di novità, un'ora di classici back in the days. Voglio subito iniziare con il nuovo disco di questa artista di Black Music, di R&B, però un'artista sofisticata che arriva da New York, arriva dal Queens, un raro caso di figlia d'arte che prende l'arte del papà che faceva rap negli anni 90. Si chiamava Granddaddy IU ed era un personaggio abbastanza rispettato nella scena newyorkese. Scomparso qualche anno fa, ha lasciato appunto in eredità questa ragazza nata all'inizio degli anni 90, che è già al quarto disco, è già una carriera abbastanza avanzata, ma è rimasta un po' legata all'underground, un po' legata alle tematiche della black community e della New York, che pensa ancora a avere una comunità compatta. E questo disco è una bella riflessione sulla situazione attuale. Si chiama Fidelity, è uscito da pochissimo ed è un disco appunto che non solo riflette con le lyrics ma riflette anche musicalmente. Un disco molto cupo, molto denso e molto introspettivo. Vi faccio ascoltare questa, che è la track pitchata diciamo sulle piattaforme digitali, forse uno dei brani più orecchiabili del disco, ma lei merita assolutamente un ascolto. Yaya Bay, questa è una novità, The Funk Shop, si chiama 40 Days.

sound sofisticato e una voce molto bella, quella di Yaya Bey, 40 Days, nuovo singolo appunto dal disco uscito da pochissimo che si chiama Fidelity, disco in cui si toccano tante tematiche legate alla comunità di New York e in particolare la gentrificazione che ha depresso quelli della sua generazione, che sono cresciuti diciamo con degli ideali che vedono pian piano sfumarsi. Molto bello che vengano toccati questi temi, e devo dire un'altra cosa che apprezzo di questa artista, se ascoltate il disco potete rendervi conto di quello di cui sto parlando, è che si sente che il disco è veramente cantato davvero, non ci sono artifici sulla voce, ogni tanto ci sono magari delle tonalità non prese al 100%, ma rende il tutto molto più intimo e riporta a una dimensione di parecchi anni fa, quando appunto non si usavano plugin e artifici autotune e faccende varie sulla voce. Questa cosa mi piace molto. C'è un altro artista che tiene la tradizione viva, lui è americano però vive in Inghilterra, l'abbiamo già introdotto a Funk Shop l'anno scorso quando era uscito il suo ultimo album. Lui si chiama Jalen Ngonda ed è un artista appunto ispirato al sound della Motown, al sound soul degli anni 60. Si è fatto notare anche perché poi ha firmato con Deptone Records, una delle etichette specializzate in questo sottogenere che tributa quegli anni d'oro. È uscito il nuovo singolo, ci fa presagire che presto ci sarà un nuovo album, quindi lo aspettiamo quest'estate. Nuovo Jalen Ngonda at the Funk Shop, questa si chiama Hang It on the Shelf.

c'è una cura nella realizzazione di queste tracce, di questa canzone, anche lo possiamo sentire proprio da come suona. Jalen Nagonda, nuovo singolo ispirato al periodo Motown, anche per il suono. Quando si registrano e si producono queste canzoni, solitamente le etichette come Depton si mettono nello state of mind di entrare in uno studio di registrazione proprio di quegli anni, quindi tutta l'attrezzatura, i microfoni utilizzati, i nastri a bobina e i mixer in cui viene passata la fonte audio, sono tutti oggetti tendenzialmente molto rari e d'epoca, e si sente poi dal risultato di questo sound che sembra veramente uscito da quegli anni. Molto molto apprezzabile se ci piace il genere. Ci piace il genere assolutamente a The Funk Shop, ci piace talmente tanto che adesso vi suono un artista che è cresciuto ascoltando più o meno la stessa musica. Lui arriva dalla Pennsylvania, però sta a Nashville e si è fatto conoscere proprio grazie a delle cover di brani di Marvin Gaye e Sam Cooke, quindi è diventato popolare con le cover del periodo Motown, ma ha trovato ben presto uno stile originale. A breve uscirà anche il suo nuovo disco e nell'ultimo singolo, per farvi capire quanto è ben inserito nella nuova scena americana, c'è un featuring di Corey Wong alle chitarre ed è un singolo che mi è piaciuto tantissimo. Viene mischiato il sound delle chitarre di Corey Wong, quindi un approccio sicuramente più funk e rock, al gusto soul di Devon Gilfillian. Questo è il suo nome e questo è il suo nuovo singolo, si chiama IRL, a The Funk Shop.

si chiama Derek Frank, non tutti lo conoscono, ma è un turnista, bassista bravissimo, ha suonato con Shania Twain e Gwen Stefani, e questo è uno dei suoi progetti solisti, tutto strumentale, si chiama Going Stag. Adesso scendiamo nel basement del Funk Shop a scoprire un pezzo Back in the Days dal nostro Jukebox.

Grazie al nostro jukebox siamo tornati al 1966, quando usciva questa Baby, o meglio ancora B-A-B-Y, a opera di Carla Thomas, figlia tra l'altro di Rufus Thomas, quindi figlia d'arte, cantante considerata un po' la reginetta del Memphis Soul e anche nota per duetti importanti come Tramp con Otis Redding. Questa Baby forse una delle hit più importanti della sua carriera, tra l'altro brano scritto da Isaac Hayes. Quindi grazie Jukebox che ci hai riproposto questo classico. La voce che sentite è quella di Bassi Maestro, in vostra compagnia tutti i sabati dalle 18 alle 19 con Funk Shop, appuntamento appunto settimanale con una buona dose di black music, old to the new, anche in replica il venerdì sera se ci state ascoltando in differita. Adesso un'altra novità che mi ha abbastanza sorpreso, un rapper tra i miei preferiti, il rapper storico del Queens, che ha esordito sul primo album di Nas, Illmatic. Lui si chiama AZ ed è uno dei rapper preferiti dai vostri rapper preferiti, sempre bravissimo, sempre stilosissimo sulla traccia e sempre stato bravo a mischiare il rap con l'R&B. Lo ha fatto anche recentemente con questo featuring che suona molto molto fresco assieme a Mumu Fresh, cantante di origini africane molto nota nella black community per il suo stile speciale per quanto riguarda l'R&B e le strofe, e molto apprezzata anche appunto dagli addetti ai lavori. L'abbiamo vista in Block Party di Dave Chappelle e la riascoltiamo qui assieme a AZ. Questo è il nuovo singolo, si chiama So High, at the Funk Shop.

Questo è un altro classico dagli anni 90, un brano dall'album Iron Man di Ghostface Killah in compagnia di Mary J. Blige, che chiudeva proprio l'album Iron Man. Si chiama All That I Got Is You, singolo bellissimo, dove tra l'altro oltre al sample principale c'è proprio il sample di Killing Me Softly dei Fugees. Sentite proprio dall'intro e dalla batteria che sono proprio campionati dal pezzo di Fugees senza vergogna, come qualcuno osava fare negli anni 90, ma è comunque diventato un grande classico. L'abbiamo risuonato questa sera a The Funk Shop. Ghostface Killah, artista speciale, artista che ha sempre parlato della sua passione per la musica soul e per la musica che ha cresciuto lui e la sua famiglia negli anni 70. Tra questi artisti c'era un esponente che ha fatto veramente la storia della musica soul, anche se lui arriva da un entourage, da un passato completamente diverso. Sto parlando di Frankie Valli, assieme ai Four Seasons, personaggio che non solo ha creato la mitologica Beggin', canzone riproposta in mille salse in vari periodi storici, ma appunto si è fatto conoscere con tanti successi negli anni 70 e poi ha avuto il picco di carriera con la colonna sonora del film Grease di John Travolta e Olivia Newton-John. Ma adesso lo riascoltiamo in un'altra canzone meravigliosa del 1974, Frankie Valli, You're a Song That I Can't Sing at a Funk Shop.

non può non farmi sorridere, e forse fa sorridere anche voi, trasformare Shadow of Your Smile, un classico della bossa nova di Astro Gilberto, in questo brano funk. The Bulle, personaggio francese che è considerato un po' il nuovo pioniere del funk elettronico in Europa, soprattutto perché è molto ben esposto sul web. Lui fa questi video dove è in studio, suona le tastiere, le batterie elettroniche, si mette a cantare al vocoder, e devo dire è un personaggio assolutamente interessante. Tra l'altro in tour in Europa proprio all'inizio dell'estate, se volete andare a vederlo, pare che dal vivo sia veramente uno show godibile. E mi ha fatto ridere quando è uscito questo nuovo singolo Shadow of Your Smile, in questa versione appunto elettronica, di funk elettronico ispirato agli anni 80, e un vocoder che ha tutte le origini che conosciamo, quelle del funk californiano. Quindi io quando ascolto una cosa di questo tipo automaticamente vado indietro e torno a Roger Troutman, che secondo me è stato forse l'esponente più importante di questo twist elettronico legato all'uso del vocoder negli anni 80. Ascoltiamo un classico degli Zapp, la sua formazione, questa era Dance Floor at the Funk Shop.

tutta la classe e il sound di Deodato, San Juan Sunset, da questo album di fine anni 70 che si chiamava Love Island, quasi a chiudere il nostro funk shop. Ne abbiamo ascoltati di classici, questa sera abbiamo ascoltato anche tante belle novità, quindi io vi voglio dare appuntamento a settimana prossima, ci sarà un altro funk shop imperdibile, quindi sintonizzatevi sabato prossimo, mi trovate qui, ma adesso vi lascio con un brano che ogni tanto mi piace suonare, soprattutto quando mi gaso a riascoltare la colonna sonora di Beverly Hills Cop, una delle mie preferite, e questa era Patti LaBelle nella sua New Attitude. Chiudiamo con questa funk shop, si dice peace and I'm out, a settimana prossima, buona serata, buon weekend a tutti, ciao!

0: Rete 3 Sport.
1: Ben ritrovati, iniziamo dalla Formula 1 e dalla doppietta McLaren con Norris davanti a Piastri, i più veloci della gara sprint del Gran Premio di Miami. Nel ciclismo al Tour de Romandie, successo numero 115 in carriera per Tadej Pogacar, che ha vinto anche la quarta tappa, 150 km con partenza a Brock e arrivo a Charmé, ipotecando di fatto la vittoria finale nella generale alla vigilia dell'ultima frazione. Lo sloveno a 35 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. Nel calcio di Super League potrebbe essere il giorno del Thun, campione svizzero. I bernesi di Lustrinelli alle 20:30 sono ospiti del Basilea e sono costretti a vincere se vogliono festeggiare. Già questa sera diretta televisiva su La 2. Nell'hockey, grazie a un finale di partita in crescendo, la nazionale svizzera ha evitato un'altra brutta figura nell'amichevole contro la Finlandia, sotto 5-0 nella tappa cieca dell'Euro Hockey Tour. È finita 5-3 elvetici in rete con Jäger, Moy ed Eldner. Infine nel tennis, l'ucraina Kostyuk ha vinto il Master 1000 di Madrid, nell'atto conclusivo ha sconfitto in due set la russa Andreeva.

0: Buonasera ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Quattro Quarti.
1: Signor Mattak, come sta?
0: Ma sto bene, signor Delta Brain. Lei come sta?
1: Molto bene.
0: Come ha passato la settimana?
1: Ma sa, l'ho lavorato.
0: Ma sa, ma safra.
1: Massafra, no, Massafra, non ne parliamo oggi di Kid Yugi, ma parleremo di tantissima
0: un suo amico.
1: Altra musica, anche perché è appena uscito il disco di
0: Nerissima Serpe.
1: Sì!
0: Infatti, noi per la puntata di Quattro Quarti, abbiamo scelto il pezzo Quattro Gambe.
1: Esatto, è così. E quindi, vabbè, lasciamo parlare lui, poi ne parliamo.
0: Lasciamo parlare la musica.

0: Yes, Nerissima partiamo a serpe. Cannone.
1: Sì.
0: A cannone con Nerissima Serpe, che è appena uscito fresco fresco giusto ieri.
1: Sì.
0: Con il nuovo disco omonimo, si può dire, che si chiama Nerissima.
1: Esatto.
0: Questa è la Quattro Gambe, prodotta da Night Skinny. Di solito viene prodotto da Fritu, quasi tutto il disco è prodotto da Fritu, però ci sono anche delle comparse sporadiche di Night Skinny, sappiamo che sono molto legati loro, sì, qua hanno collaborato tanto. E vabbè, è uscito il nuovo disco, ci sono sempre un po' gli stessi featuring.
1: Ecco, quella è una delle cose che è uscita anche sul web, esatto, di gente che si lamenta del fatto che alla fine, sì, quasi tutti gli ultimi album dei soliti, o perlomeno dei nuovi artisti, ci trovano dentro i soliti featuring, che poi appiattiscono un po' la insomma,
0: sì,
1: gli album, perché senti sempre le stesse persone che dicono, non dico le stesse cose, ma insomma, si atteggiano nello stesso modo.
0: Proponi sempre un po' la stessa pasta,
1: esatto,
0: diciamo. Le canzoni sono diverse, però non ci si spinge mai un po' più in là,
1: un po',
0: no?
1: Fuori, esattamente,
0: per cambiare un po' il tiro. Infatti,
1: per farvelo capire, vi diciamo che all'interno del disco ci sono Madame, Kid Yugi, Artifive, Papa V, che vabbè, con Nerissima hanno sempre collaborato, Promessa, quindi
0: che vabbè, ci sta, perché comunque sono i rapper di punta. Alla fine i rapper di punta hanno sempre collaborato tra di loro, però è un po' peccato che ci sia questo, diciamo, circolino.
1: Sì, questo riciclo continuo delle stesse persone, no?
0: E poi vabbè, soldo porta soldo, views porta soldo.
1: E certo, e
0: ci
1: quindi
0: sta, capisco.
1: Ci
0: capisco, però ecco.
1: Beh, magari ci sta, magari qualcuno ci stupirà in futuro con dei featuring nuovi.
0: Cioè, dico, fai i dischi. Non lo so.
1: Ma no, ma più che altro potresti fare anche scouting, trovare qualcuno di veramente forte e farlo esordire prima che diventi famoso o virale sui social,
0: certo,
1: per dire.
0: Hai chiamato il tipo qua, questo disco, l'hai chiamato nel disco dopo ancora?
1: Basta.
0: No, ma magari fai un disco dove chiami qualcun altro,
1: esatto,
0: poi dopo puoi richiamarlo, non è che
1: non puoi
0: finisce
1: farlo.
0: Il contratto.
1: Cambiamo argomento rimanendo sul disco, perché all'interno del disco c'è Ridere di te, che è un brano che ha fatto, appunto, che anche di questo se ne è parlato Nerissima Surf de... perché lui è un surfista,
0: Nerissima Surfer
1: ha ripreso
0: Silver
1: questo
0: Serpe.
1: Ridere di te, che è un omaggio appunto a Vasco Rossi, questo perché un brano di Vasco Rossi si intitola nello stesso modo, è del 1987, lui insomma ha creato una nuova versione in questo 2026. Ma parliamo di
0: album uscito,
1: non ce l'ascoltiamo, abbiamo appena sentito Quattro Gambe, ci ascoltiamo Gashi, ti va?
0: Mi va.
1: Vuoi dire una cosa su Gashi prima che lo passo?
0: Ma no, parliamone dopo, sentiamoci sto pezzone
1: Snowwood in Plaza Hotel.
0: Ok.
1: Va bene?
0: Sì, certo.
1: Così più o meno. Con Jimmy Banks.
0: Accettiamo.

0: Asci, fresco fresco di nuovo album che si chiama The Killer Whales of Gotham 2. Questo album non l'ha fatto da solo, l'ha fatto con un rapper che non conoscevo, che si chiama Jimmy Banks, Jimmy molto Banks. Forte.
1: Sì,
0: e sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché Gashi sono abituato a sentirlo su sonorità più trap.
1: Okay.
0: L'ho conosciuto così, faccia delle hit trap 10 anni fa, proprio appunto 2016.
1: Sì, diciamo quando... che questo con la trap non ha.
0: No. Però figo perché sa fare più cose, è molto versatile e ha fatto questo disco che ha tutta un'impronta molto griseldona,
1: sì.
0: No? Slow flow su beat così lenti,
1: Rezzoni.
0: Un po' mood, esatto. Quella che abbiamo sentito era Snowed In at the Plaza Hotel.
1: Yeah.
0: E se vi piacciono queste sonorità, recuperatevi questo
1: recuperate
0: disco.
1: Il disco, ma come sempre noi lo diciamo ogni volta, è bello potervi far sentire almeno un pezzo di un disco, perché poi magari riuscite poi a recuperarvelo per intero, perché ci sono magari tanti altri pezzi che possono piacervi dello stesso. E di dischi che escono ne escono una sfracca,
0: una marea, sì.
1: Tanto che Currency e Wiz Khalifa insieme a Harry Fraud,
0: ma Wiz Khalifa la pianta di fare dischi,
1: no? Ma loro infatti
0: è
1: uscita la seconda parte del primo disco, che era uscito a inizio aprile. Noi l'abbiamo pure passato, e adesso è uscito il disco 2, si chiama Ruthless Records for Drop Tops Disc 2, quindi disco 2,
0: ecco.
1: Ed è uscito adesso, cioè loro a inizio aprile ne hanno buttato fuori uno e a fine aprile ne hanno buttato fuori un altro, capito? Come se fosse normale.
0: Wiz Khalifa è pazzo, vedo che ha 43,3 milioni di ascoltatori mensili,
1: e per questo è pazzo.
0: Ma sì, a parte per questo che è pazzo, ma è perché pubblica un album ogni 3 giorni,
1: ma
0: probabilmente
1: forse è per questo che ha così tanti ascoltatori mensili. Alla fine continui a sentirti le sue robe nuove, ne continua a pubblicare. Comunque il disco sono 8 tracce, quindi non è un disco lunghissimo. Diciamo che insieme tutti e due i dischi fanno un disco vero e proprio.
0: Sì, anche l'altro disco 8 tracce.
1: Esatto, e voilà. Quindi insieme riescono a fare un album come lo conosciamo noi. Il pezzo che abbiamo scelto per farvi sentire un po' il mood,
0: the vibe,
1: di quello che hanno creato loro, si chiama Smoke, guarda caso,
0: and pray. Prodotto da Harry Fraud.

0: Ghost, uscita giusto ieri. È un estratto del nuovo disco che ha appena annunciato, ci ha annunciato poco fa. È un grande ritorno con Chic Nisello 2. Dai. Operazione Nostalgia, ne mancavano un paio di rapper. Tipo Vegas
1: esatto,
0: Jones.
1: Esatto.
0: Ci sta.
1: Lui sempre, la cosa che penso la gente si ricordi di più è stata la rivalità, proprio perché vengono dallo stesso luogo, con Sfera, sì. che insomma poi ha premiato Sfera a questo punto.
0: Abbastanza, vabbè.
1: A portarsi. Tra l'altro Vegas Jones veniva a registrare a Locarno.
0: Ma certo, me lo ricordo. Ma sai che tu, adesso ti racconto un aneddoto. Vai. Pazzesco. Io la prima volta che ho beccato Vegas Jones, che ci ho parlato, sì. Io lavoravo in vigna con un amico e praticamente i miei genitori hanno una casa sopra Locarno.
1: Ok.
0: E io stavo lì d'estate perché lavoravo in vigna, no?
1: Ci sta, sì.
0: E ero in macchina, passo per salire verso il Bre, becco Veggie che si sta rappando una strofa con le cuffie, mi proprio pianto la macchina in mezzo alla strada, perché poi era un periodo in cui io lo ascoltavo tantissimo. Pianto la macchina in mezzo alla strada, lo guardo da lontano e gli urlo: Veggie! Veggie!

0: Sei Vegas Jones? Sì, grande fra.
1: E poi niente, me ne sono...
2: Ma lui non ti ha riconosciuto?
1: Non lo so. Forse sì, ma non me l'ha detto.
2: Ah, non te l'ha detto. Sentiva in soggezione, ha incontrato il suo idolo e non ha avuto le parole.
1: Matax selvatico nell'erba alta. Ha detto, no, forse è meglio che mi compro un paio di Pokéball. Comunque niente, è stato fatto ridere perché poi dopo ci siamo conosciuti, l'ho beccato in alcune occasioni e gli faccio, ma tu ti ricordi quel tipo che ha piantato in mezzo alla strada la macchina? Per dire, wow, ma sei Vegas Jones!
2: E lui, no.
1: No.
2: No.
1: No. No, mi succede almeno 3 volte a settimana.
2: È così, vabbè.
1: Che qualcuno pianta la macchina in mezzo alla strada.
2: Scusami. Ascoltiamoci Kelani, che è uscita con il disco. Ce l'ascoltiamo insieme ai Clips.
1: Bella storia.
2: Thing. Poi in realtà nel disco ci sono un sacco di featuring interessanti, ma ne parliamo dopo aver ascoltato questo pezzo.
1: Ciao.

0: 4 quarti.
1: Con Mattak
2: e Orietta Berti.
1: Perché? No. Con Marta.
2: Marta e Orietta Berti.
1: Orietta Berti qui questa sera con voi. Allora, abbiamo appena ascoltato questo
2: Kehlani.
1: Nuovo pezzo di Kehlani,
2: no,
1: che
2: pazzesco.
1: Possiamo dirlo.
2: Bellissimo.
1: Ha pubblicato l'album omonimo il giorno del suo 31esimo compleanno.
2: Infatti ci siamo rimasti un po' così.
1: Ma
2: perché
1: com'è possibile?
2: Pensavo che Kehlani fosse un po' più grande.
1: Cioè, per me Kehlani esiste da sempre.
2: Sì,
1: da
2: esatto. Ma come Justin Bieber.
1: Esatto.
2: Che alla fine scopri che alla mia età.
1: Esatto.
2: Però tipo tu lo vedi da un sacco. Però effettivamente era piccolo quando è esploso.
1: Esattamente. E la cosa interessante è che appunto lei ha 31 anni, ma nel frattempo nel suo disco è riuscita a inserire.
2: A compierne anche 40.
1: Mamma mia. No, oh. Sì, no. Un sacco di featuring interessanti.
2: Ah, sì,
1: no?
2: Sì, tra cui un gran Wiz Khalifa in forma.
1: No. Perché
2: Wiz Khalifa?
1: Non c'è Wiz Khalifa?
2: Ma come no?
1: No,
2: sì che c'è.
1: No, Wiz Khalifa l'abbiamo sentito prima. No, i clips che abbiamo appena sentito: Cardi B, Big Sean, Lil Wayne, Missy Elliott. Cioè, ragazzi.
2: Ah, l'ho confuso con Lil Wayne.
1: Di che stiamo parlando?
2: Lil Wayne, simili.
1: Vuoi dire la cosa che mi dici sempre di Lil Wayne? Lil Wayne che fa molto ridere.
2: No, ma che ridere. Ma ce ne sono tantissime. Qual è quella che ti dico sempre?
1: Quella della classifica.
2: Ah! Allora, raga, c'è un video. Vabbè, non posso ripeterlo perché c'è la N-word.
1: Vabbè,
2: e io non posso dirla.
1: Non dire la N-word.
2: Lui no, è parte integrante.
1: Ah, okay.
2: del fatto che fa ridere quel video, no?
1: Okay.
2: No, perché c'è Lil Wayne che viene intervistato e chiede. No, e l'intervistatore tipo gli dice chi sono i primi rapper in classifica secondo, non mi ricordo, una rivista o un magazine.
1: Okay.
2: Che dice quali sono i migliori rapper della storia, no? E salta fuori che tipo c'è Lil Wayne, tipo dice Eminem a che posto è?
1: Eminem,
2: e il tipo fa no, Eminem non c'è. Ma come non c'è?
1: Certo.
2: E al settimo posto chi c'è? Perché parlava del settimo posto.
1: Sì.
2: E c'è Gucci. Fa Gucci chi? Gucci Mane. Cioè Eminem non è nella lista? E Gucci Mane è nella lista? E tipo fa sì. E Lil Wayne fa tipo shout out my friend Gucci. La roba così, ma raga, adesso detto così non fa ridere,
1: no,
2: ma fa troppo ridere. E poi Lil Wayne è un po' sempre nel suo mondo.
1: Sì.
2: E tipo sembra che sia svegliato, tipo sembra che sia appena svegliato e fa shout out my friend Gucci.

0: as long as 'cause you are.
1: Oh, il nostro Crisi, che i francesi chiamano Crisi in Crisi. Realtà. Sì, è molto Crisi. Molto ascoltato tipo a Ginevra. Io l'ho scoperto così, ero allo skate park di Ginevra e ho scoperto che molti skater di lì si ascoltano questo Crisi, che è un rapper belga.
2: Perché lo passavano su delle casse così, cioè l'hai sentita?
1: Sì, esatto. No, beh, parlando con gli skater.
2: Ah, ok. Dico,
1: cos'è che ascoltate? Ci pompiamo molto Crisi, che è questo Crisi. Qua, questo rapper che abbiamo appena sentito. Belga di Bruxelles, parte fondamentale della scena di Bruxelles. È fortissimo, io lo ascolto da appunto da un sacco. Mi è sempre piaciuto, ha delle sonorità abbastanza uniche, secondo me. Un fresh, hip hop, ma fresh. E è anche un produttore, e quando produce beat si chiama De La Fuente.
2: De la Fuentes.
1: Sì. No, perché Bruxelles si sa che si parla spagnolo.
2: Certo, è seconda lingua, anzi è la prima. Allora, noi vogliamo fare una piccola virgola, perché come sempre voi siete parte integrante del programma. A noi piace condividere con voi messaggi, email,
1: esatto.
2: Insomma,
1: e senza di voi non saremmo quello che siamo.
2: Esattamente.
1: Infatti, volevamo ringraziare una nostra ascoltatrice affezionata,
2: esatto,
1: che ci ha mandato una lettera bellissima.
2: Sì.
1: E stiamo parlando di Isabel, grazie mille, sei un tesoro.
2: Grazie, ci ha mandato appunto questa lettera dove ci racconta quanto è appassionata di rap, quanto ci ascolta,
1: quanto ci ascolta
2: figlia,
1: con sua figlia.
2: Esattamente.
1: E il fatto che il nostro programma spacca e che a volte non riesce a seguirci live, ma ci recupera sempre. Grandissima Isabel, ci fa veramente tantissimo piacere.
2: Sì.
1: E ci riempie il cuore di gioia. Cioè,
2: ci ha mandato
1: super gaso.
2: Le foto della sua collezione di dischi.
1: Pazzesco.
2: Che ne ha veramente un botto.
1: Una sfracca.
2: Un botto. La cosa bella è vedere i CD con sopra le scritte sul il nome proprio.
1: Cioè, tutti.
2: Sì, sono tutti taggati praticamente.
1: Ah, non l'hanno fatto una stampa apposta per lei.
2: No, non hanno fatto.
1: Perché con la dedizione che ha lei per la musica se lo sarebbe meritato.
2: Poteva, beh, ci sono degli album anche firmati, Comunque, grazie mille. Se
1: grazie,
2: anche voi
1: Isabel.
2: Avete voglia di farci sapere quanto vi trovate, non vi trovate con il rap, eccetera, eccetera, beh, scriveteci, il numero è sempre il solito.
1: Se avete il coraggio, scrivete una lettera come quella che ha fatto Isabel. Che
2: a mano,
1: ci ha mandato una lettera a mano di quattro fogli.
2: Raga,
1: voi ce l'avete il coraggio?
2: Ce l'avete?
1: Ce l'avete il supporto, il livello di supporto. Ciao Isabel.

0: swear to God, ain't no changing us, I'm broke. Yeah, they shaping up, swear to God, ain't no changing us, I'm broke. Yeah, they shaping up, swear to God, ain't no changing us, I'm broke. Yeah, they shaping up,
1: swear to God, ain't no changing us, I'm
2: broke. Quasi, quasi, quasi, quasi. Magari me la imparo.
1: Abbiamo appena sentito Si Bueno / On Bro
2: Si Bueno
1: di Recoci, Mike di FG e Saba. L'ho sgamato perché sono fan di Saba.
2: No, il pezzo, la cosa che mi ha ucciso è lo switch beat. Lo switch beat è incredibile.
1: Certo.
2: Ogni volta che c'è uno switch beat, ma infatti il pezzo è
1: bellissimo,
2: è incredibile.
1: No, poi ogni volta che c'è lo slash nel titolo c'è uno switch beat, è un po' una regola non scritta.
2: Cioè, come dire, abbiamo messo insieme due pezzi, però esatto, quando li collegano in questa maniera è pazzesco.
1: Sì, sì, è figo,
2: bellissimo.
1: Quando cambi proprio il mood, il BPM in un'unica traccia, piace. Piace anche perché con l'avvento appunto di internet, del calo dell'attenzione generale della popolazione, fare gli switch beat, cioè cambi di beat improvvisi, tiene alta l'attenzione, appunto l'hype.
2: Sì, sì, sì, sì, di brutto. Andiamo su un altro artista?
1: Vai, perché no?
2: Andiamo in Italy, in Italy.
1: Italy,
2: ci spostiamo.
1: In the middle of Italy, little.
2: Bravo, guarda che quella è una cosa vera.
1: Stiamo parlando di Big Pun? No.
2: Quasi, quasi. No, non proprio di Big Pun,
1: stiamo
2: ma
1: stiamo parlando di Big L? No.
2: Neanche di Big L, neanche di Feggio. No, stiamo parlando di Giangi Leon.
1: Oh, yes.
2: Lui che è di Milano, quindi ci spostiamo neanche
1: Giangi
2: troppo lontano da qui, ma il
1: in the middle of
2: ci porta al beat di quel pezzo, perché il nuovo brano di Giangi Leon con A-Cart e DJMS, che si intitola Lesson,
1: bella per DJMS,
2: è molto ispirato a quel pezzo Twins Deep Cover. Te lo giuro, senti,
1: non ci posso credere.
2: Te lo faccio sentire. Quando parte lui a rappare,
1: ma non ci posso credere,
2: ricorda tanto quella roba.
1: Tutte le cose sono connesse.
2: Lesson.
1: L'universo ci sta parlando. Giangi Leon.
3: Sono cofro da bestia, dico yes, io. Mi fermo per cadenza tipo Lesso. Ripassa le mie sogne, già Lesso. Per te non faccio

0: sentito del filo da torcere.
1: Sei troppo forte.
0: Bella
1: troppo.
0: Per MS comunque. Kingone. MS è una delle persone più buone, brave e forti.
1: Ricordami, MS, se non sbaglio.
0: Ricordamelo con un SMS.
1: Tanto con Enzi, giusto?
0: Con Nitro, è il DJ ufficiale di Nitro.
1: Bravissimo.
0: Ma penso che gli gestisce anche altre robe, oltre a fargli da DJ.
1: Ah.
0: E vabbè, è un pezzo di pane, anche Nitro, cioè si vede proprio che sono grandi amici.
1: Tra l'altro,
0: sono entrambi due persone di grande cuore.
1: Beh, certo, vi ricordiamo che sia Nitro e immagino a questo punto anche DJ MS saranno presenti.
0: Immagino di
1: Nevermind,
0: sì. Andremo a controllare
1: Fest, a Bellinzona.
0: Oh,
1: allora,
0: yes.
1: Altri pezzi in uscita, in questo caso andiamo dalla nostra cara Lizzo
0: che... Vorrei aprire una piccola parentesi che Lizzo non l'ho mai inquadrata bene, non solo io. È un personaggio un po' controverso, Lizzo, perché lei era saltata fuori quella storia che aveva fatto body shaming alle sue collaboratrici e ballerine del tour, non essendo lei proprio l'esempio lampante di forma fisica.
1: No, ma poi non è neanche
0: senza voler anch'io fare body shaming, però con tutto il rispetto.
1: C'è da dire che lei ha sempre cercato di proporre la body positivity e poi si è contraddetta nel suo modo di gestire.
0: Sì, no, dietro le quinte faceva body shaming. Essendo nettamente sovrappeso, cioè, ma proprio in una maniera proprio lampante,
1: diciamo non giustissimo. Tra l'altro sta pubblicando un nuovo disco che dovrebbe uscire tra un qualche mese,
0: prossimo. Una bruttissima pubblicità prima di passare un pezzo fighissimo.
1: No. Beh, c'è da dire che poi è successo tutto quel casino e si spera che lei si sia
0: ripigliata.
1: Ma certo, tra l'altro possiamo aggiungere che ha annunciato il suo primo libro per bambini.
0: No, ma poi sta roba, raga, è assurda perché ha annunciato il suo libro per bambini nuovo.
1: Sì.
0: E il pezzo che stiamo per sentire, come si chiama, Fabio?
1: Il brano?
0: Sì.
1: Beach.
0: Che è adatto a un pubblico di
1: secondo
0: bambini.
1: Secondo me no.
0: Perfetto.
1: Però sì, dipende.
0: Beh, si vede che questa Lizzo è ancora bella confusa. Però la musica sa ancora farla, quindi direi che ci ascoltiamo Bitch di Lizzo.
1: Facciamo così.
0: Vai.
1: Ce l'ascoltiamo. Però senti che è un po'
0: molleggiato
1: anche il beat. Cioè, bello.
0: Oh yes.
1: Yeah.
0: Oh.

0: Beach. Dai, diciamo
1: Sansa
0: che
1: Beach.
0: Si chiama così.
1: No, no, sì, sembrava che parlava di una persona che era con lei.
0: Il titolo del brano che abbiamo appena sentito si chiama Beach, esattamente come quello di Meredith Brooks, che magari per qualcuno potrebbe essere cosa vuol dire, non so chi
1: tipo
0: è.
1: Me. Tipo
0: era,
1: me.
0: È uscito nel 1997, quindi ci sta, ma è il pezzo è questo qua. Te lo faccio sentire, eh? Dovrebbe. È una roba super pop che è andata benissimo, insomma, forse uno dei pezzi più conosciuti di Meredith Brooks, ripreso in questo caso da Lizzo. Non è omonimo perché si chiama Beach. Anche che bello!
1: Passiamo. Il pezzo di Lizzo spacca.
0: Molto forte. Passiamo ad un'altra artista, in questo caso la cara Nicki Minaj. Anche lei nella bufera più totale.
1: Nicoletta Menaggio.
0: Nicoletta
1: Maneggio.
0: Praticamente lei, perché nella bufera pure lei? Perché
1: figurati.
0: Si è avvicinata molto a un certo Donald J. Trump.
1: Ecco qua.
0: Tu l'hai sentita questa storia?
1: No, io Nicki Minaj non la sento da un po'.
0: No, è vero.
1: Infatti,
0: tra l'altro lei aveva pure detto che non avrebbe più fatto musica, però alla fine l'ha fatta ancora. Capito?
1: Sì, no,
0: anche perché
1: è un po' ambizio degli artisti di annunciare che non fanno più musica. Westside Gunn l'ha fatto 3-4 volte.
0: È verissimo.
1: Vabbè.
0: Sì, praticamente Nicki Minaj disse di essere la fan numero uno di Donald Trump, nonostante appunto Donald Trump sia totalmente contro agli immigrati, eccetera. Lei non è americana, lei è insomma, non benissimo.
1: No,
0: lei è del Trinidad e Tobago, è immigrata da bambina lì. Non lo so.
1: Questa Nicoletta Menaggio.
0: Mi ricorda un po' delle mosse da parte di un produttore. Esattamente.
1: Così, l'ho indovinato subito, così, non è neanche finita la frase.
0: Dai, facciamo così, che ce l'ascoltiamo. Pensa un po', il pezzo
1: dai.
0: Si intitola Passport.
1: Perfetto. Upstate. Nicki Minaj. Passport.
0: Passport.
1: Give me the passport. Let's go.
2: 4/4. Queens in the building, 85 on the bash. Yeah.

0: Nicki Minaj, Upstates, Passport.
1: Forte questo Upstates, non lo conoscevo.
0: Spacca. Tu dicevi una roba sul beat che secondo me fa...
1: Raga, ma non vi sembrava una puntata di Chi vuole essere milionario? No, vabbè, è scaricato. Raga, il campione del pezzo che abbiamo appena sentito è questo.
0: Praticamente
1: di
0: questo.
1: Di Chi vuole essere milionario. Sì. Comunque mi gioco l'aiuto da casa, chiamo Isabel. Isabel mi saprà dire tutto.
0: Lei lo saprà. Invece adesso parliamo di musica a chilometro zero.
1: Ok.
0: Ti va bene?
1: Va bene.
0: Lo faccio fare a te.
1: Ok, dai. Parliamo di un rapper di cinese, si chiama Tommy Gunn.
0: Che è stato anche ospite all'interno di Quattro Quarti. Se non avete seguito o avete sentito l'intervista, potete andare a recuperarla sul sito rsi.ch, sul player RSI, basta che scrivete Quattro Quarti oppure Tommy Gunn e sicuramente trovate
1: e
0: quello che ti serve.
1: Il nostro amico Tommy Gunn è passato da noi. E il nostro amico Tommy Gunn, il 24 aprile precisamente, è uscito con due pezzoni, con Nessie Video, uno ciascuno per pezzo, appunto, su Instagram. Ed è volato fino a Londra per fare questi video. È bello in forma lo zio. Infatti il primo pezzo si chiama London Freestyle, il secondo si chiama Check. È uscito sotto forma di EP su Spotify, mm-hmm. anche se non mi sembra che lui l'abbia annunciato come EP, però è uscito sotto forma di
0: un doppio petto.
1: E, di questi due pezzoni abbiamo scelto Check perché è quello più dinamico e ci è piaciuto di più, sembrato più
0: quattro quartoso.
1: Ci sentiamo questo Tommy Gunn londinese, Check. Quattro quarti.
2: Stanno vicino, dicono in giro che sono un tipo troppo negativo. Io le rigiro sulla tua povera visione chiusa che avete in Ticino. Vengo ad aprire e sono il primo che non ci ha messo troppo per capire che siete bravi soltanto a parlare, come se ciò vi facesse salire. Io non mi fido, proponi cose però non mi fido. Ti poni male, parli come un pirla che fa discorsi davanti a una birra e vuole fregare qualcuno che brilla. Non sarò mai vinto, il loro calore mi dà la scintilla.

0: cioè, secondo me, cioè, noi non riusciamo a non fare una parodia delle di una canzone.
1: Scotta la bocca.
0: Secondo me ci cacciano tra un po'.
2: No, no.
0: Ah sì, ci cancelleranno. Perché siamo degli irrispettosi.
2: Ma non è vero.
0: Ma no, ma è tutto in buona fede.
2: Ma è in buona fede. Sunset Beat.
0: Perfetto. La stupidera ha preso il sopravvento.
2: Ma sì, è vero. Ormai siamo arrivati praticamente a fine puntata. Aia. Ma prima di salutarvi, di volevo dire questa cosa, perché il 25, 26, 27 maggio arriva nelle sale un docufilm.
0: Ok.
2: Penso forse il primo vero docufilm su un rapper italiano. Potrebbe, forse, ma no, vero, no, non lo so, al cinema probabilmente sì. King Marrakesh.
0: E chi se non lui?
2: E poi, tra l'altro, diretto dall'irreprensibile Pippo Mezzapesa.
0: Ah, ma certo, certo, lo cito a Danny Five nel suo mixtape.
2: Vedi, vedi.
0: Certo, certo. Questo anche una barra abbastanza divertente con riferimenti alla droga.
2: Che non si può giustamente dire.
0: Dove cita Pippo Mezzapesa e fa il gioco di parole. Vabbè.
2: No, non riporteremo questa cosa. Certo. Comunque un progetto che racconta non solo la carriera, ma anche tutto quello che ci sta intorno ai live. Entra anche dentro la sua testa, insomma, capire un po' il personaggio, non solo
0: certo.
2: quello che ha fatto.
0: Quindi, figata,
2: insomma, è una cosa interessante perché è stato prodotto anche con Disney Plus. Io non mi aspettavo assolutamente questa cosa. Bello che c'è un po' di interesse verso anche il rap italiano da parte di questi grandi colossi.
0: Certo.
2: Nel produrre appunto della documentaristica.
0: Penso,
2: no?
0: penso che ci sia la fazione di Disney italiana che ha investito in questa cosa qua.
2: Esatto, esatto.
0: Come c'è la fazione di Netflix, per dire, che tratta le robe in Italia, per dire. No?
2: Sì, sì, sì, però è curioso il fatto che riescano a fare una cosa del genere, la portino addirittura nelle sale, non solo in streaming.
0: Non scontato. Lo chiamiamo Marrakesh per intervistarlo.
2: Dai,
0: magari.
2: Ci proviamo.
0: Sa che è tipo un po' come leggendario, difficile da chiamare.
2: Anche perché lui comunque ci ha provato a prenderli tutti.
0: Marra, se ci stai sentendo, ci piacerebbe averti come ospite.
2: Voilà.
0: Niente.
2: Noi...
0: Se sei interessato, adesso ti fai sentire tu.
2: Esatto.
0: Perché non è che possiamo ricorrerti.
2: Che cavolo. Sì, non lo so. Allora, noi ci risentiamo settimana prossima,
0: come sempre,
2: dalle 20 alle 21.
0: Oh yes.
2: Il sabato sera
0: e il lunedì dalle 23 a mezzanotte in replica,
2: sempre su Rete 3,
0: sempre a 4 quarti,
2: altrimenti in podcast sul sito rsi.ch o sull'applicazione Play RSI.
0: Perfetto.
2: Allora,
0: abbiamo dato tutte le info, adesso sta a voi.
2: Allora, bella Marta,
0: bella Orietta, ci vediamo settimana prossima. Provate a battere il supporto di Isabel, ma secondo me non ce la farete mai.
3: Quattro
2: ciao!
3: Quarti.
2: Ciao!

Benvenuti a Sunday Disco Society, I'm DJ Nick. What a way to start the show. Un canzone che conosci sicuro, però questa versione, it's the newest remix of Pharrell Williams' Happy. Quest'ora abbiamo un mix di funk, soul, disco, remixes, samples, poi di R&B anche. Something old and something new. You might recognize this next one from 1990, Beats International, which samples The Clash. Però questa è una versione, si chiama Excursion in the Version, da Norman Cook, aka Fatboy Slim. Stay tuned with us here on Rete 3 for some great tunes ahead.

bellissimo beat sottofondo. Again, here at Sunday Disco Society, we're all about taking old stuff and making it a bit new, giving it a twist. Questo è Destiny's Child. Beyoncé, prima di Beyoncé, con Jumpin' Jumpin'. Il remix di Gin Tonic.

Sei dentro il mix con DJ Nick qui su Sunday Disco Society. La prossima canzone viene da Miami Horror. Non sono da Florida, però invece sono da Melbourne, Australia, my home country. This one's called I Look to You, il remix di Tim Fuchs, Make Out remix. Attenzione ragazzi.

0: Grand Popo Football Club qui su Rete 3, un duo francese. Un po' di tempo fa, pretty big one hit wonder. Dove sono stato adesso? Men are not nice guys. Make of that what you will.
1: Men are not nice guys.
0: Sei su Sunday Disco Society, questa è De La Soul, all the way from Long Island. Bit of hip-hop, jazz, funk, ring, ring, ring. The Rhythm Scholar Jazzy Funk Remix, qui su Rete 3.

Che groove, ragazzi, da Della Soul. Bellissimo. Mi è venuto il voglia di ballare, non lo so voi. Adesso facciamo un step up con James Brown, the godfather of soul. Questo è Too Funky In Here, the remix from Charlie Beal. You're in the mix with DJ Nick, qui su Rete 3.

il padrino James Brown, non c'è altro da dire. Adesso Something a Bit Unexpected, Charlie Puth, Attention. Però questo è la Pete Down New Disco Mix, Sunday Disco Society, Rete 3.

Che bassline però, bellissimo. Sempre un tocco nuovo su nostre cose qua su Sunday Disco Society. E andiamo ancora nella Lower East Side di New York con un mix di funk, new wave, disco come nessun altro. Un po' di Debbie Harry, 1979, Blondie con Heart of Glass. Questo è la Oliver E. The Mike B. Remix.

More funky basslines ahead, ragazzi, qui su Rete 3, Sunday Disco Society con DJ Nick in the mix. La prossima canzone è Crazy P, un amico del programma. Questa è Lady T, The Hot Toddy Remix.

Siamo nel 1980 con Change, un progetto italo-americano prodotto a Bologna con i vocalisti americani. A Lover's Holiday ha passato 9 settimane al numero 1, un record assoluto per quell'anno. This is the Jim Burgess mix, Change. You're listening to Sunday Disco Society.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: Alfabetico, cronologico, per genere, per autore. Qual è il metodo migliore per catalogare una collezione, ad esempio di film? La cinefilia, probabilmente, vi imporrebbe di ragionare per autore, immaginando una mensola infinita per Clint Eastwood o Woody Allen e giusto un buco per Terrence Malick. Autorevole, ma presuppone una collezione decisamente ricca, onde evitare poi di ritrovarsi con 30 singoli DVD di 30 autori diversi.

0: cronologico da Méliès a Bong. Possibilità affascinante ma scomoda. Difficile aver voglia di un film della seconda metà degli anni 40, molto più facile invece non ricordarsi l'anno di quel film che vorreste proprio rivedere. E allora, se per trovarlo devi affidarti alla rabdomanzia, addio all'utilità di averli in ordine. Un'ipotesi è scardinare tutto e ordinarli per colore. Un senso potrebbe anche pescarlo. Se ci fate caso, tutte le commedie italiane hanno le locandine a sfondo bianco con tipografia rossa. Ma a meno che non vi chiamate Marie Kondo, siamo a un passo dal disturbo ossessivo compulsivo. Insomma, la soluzione è l'alfabeto. Sapendo che prima della A di Apocalypse Now vengono i numeri, 0 in condotta ci siete cinefili, 300 ci siete tamarri, che gli articoli non fanno testo ma le preposizioni sì, quindi Il silenzio degli innocenti sta alla S per un pugno di dollari alla P, e che i film per bambini vanno in uno scaffale a parte, giusto per evitare Cannibal Holocaust di fianco a Cars.
1: Il recensore. Il recensore. Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.

Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julie Arlen. Sabato 9 maggio, in diretta dalle 10.30.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Le Olimpiadi più importanti della storia si sono svolte nel 1936 e sono quelle di Berlino. Sono delle Olimpiadi che non potranno mai più tornare, per certi versi per fortuna, ma che segnano tutte quelle che verranno dopo, a cominciare dal paradigma organizzativo, quello che hanno fatto i tedeschi nel 1936, diventerà l'esempio per tutti. Ma le Olimpiadi del 1936 possono essere ricordate per tanti motivi, comprese le storie umane, anzi le storie dei giochi, nel senso più letterale del termine, perché nel 1936 esordisce all'Olimpiade il gioco del basketball, la palla nel canestro. Lo ha inventato un professore di educazione fisica canadese, un certo James Naismith. In realtà lo stavano per licenziare dal YMCA di Springfield, Massachusetts. Aveva provato con 4-5 giochi, ma i ragazzi hanno detto: no, prof, questo non va bene. E quindi provocò l'ultimo a cui aveva pensato, indoor, rigorosamente indoor, perché fa troppo freddo negli Stati Uniti, nel nord-est, o faceva troppo freddo allora. E poi disse a un bidello: senta, mi metta su questi due cestini di pesche, perché altro non abbiamo trovato, e li metta a 10 piedi, che sono 3,05 metri. Adesso proviamo a far giocare i ragazzi e vediamo se per caso si divertono con questo. Si divertirono con quello. E lui, più o meno come Martin Lutero, affisse sulla bacheca della YMCA di Springfield le regole originarie del gioco, che poi tra l'altro, viste oggi, valgono anche milioni di euro o milioni di franchi. Il gioco piacque ai ragazzi, ma lui non avrebbe mai pensato che quel gioco avrebbe potuto esordire alle Olimpiadi del 1936 come sport ufficiale. Di squadre ce n'erano poche nel 1936: l'Estonia, le Filippine, qualche europea, l'Italia, la Polonia che arrivò quarto. Ovviamente vinsero gli Stati Uniti e secondi e terzi arrivarono il Canada e il Messico. Ecco, vederne le partite però, il risultato della finale un po' esangue: 18-8 per gli Stati Uniti e 4-3 per il Canada nel secondo tempo. La verità è che lo sport fu inserito esclusivamente per far contenti gli americani che non avevano boicottato i giochi, ma il campo non c'era e quindi si giocò all'aperto sul campo dell'hockey su pista, il campo dello sport che era stato sostituito. E il giorno della finale, come spesso succedeva a Berlino, un'acqua biblica, e nel secondo tempo i giocatori neanche riuscivano a parlare l'uno con l'altro, il che spiega il 4-3. Ma nella grande storia del basket, quello è il primo mattone.

Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

0: Ti è mai capitato di mandare tuo marito a fare la spesa?
1: Quando mando a fare la spesa devo tenere il telefono vicino perché mi arrivano almeno 3 videochiamate per essere sicuro che sia esattamente quello che gli ho chiesto.
0: Che gli hai chiesto, sì.
1: Ma ovviamente questo è il risultato di anni di terrorismo psicologico.
0: Cioè, ti racconto la storia di una suora che forse avete già sentito un paio di settimane fa. Si è messa a fotografare gli yogurt, proprio gli yogurt in una Migros indenta. E è stata richiamata da una commessa o da un commesso che gli ha detto: guardi che non si può scattare foto agli yogurt.
1: Serio?
0: Non si può, secondo il regolamento di questo supermercato non è possibile scattare fotografie ai prodotti. Ha intimato alla sciora di cancellare le fotografie, cosa illegale peraltro, tu non avrebbe potuto in quella situazione chiedere di cancellare delle foto. Adesso mi fai vedere che foto hai fatto. Ora io, se scorro nella mia rubrica delle foto, ho praticamente metà foto dei figli,
1: sì,
0: e metà foto di prodotti. Chiedo scusa in anticipo a tutti i supermercati dove sono stato l'ultimo anno. Ho fatto foto ovunque per capire che cavolo di prodotto dovessi acquistare.
1: Anche perché devono capire che è una questione di benessere della coppia. Se tu sbagli il prodotto,
0: sei
1: poi te la vedi tu a casa.
0: Sei fregato. Rete 3.

0: il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Prosegue il braccio di ferro tra Washington e Berlino. La Germania critica le operazioni militari americane in Iran. Il presidente statunitense annuncia di voler ritirare parte delle truppe dal territorio tedesco. 10 milioni bastano, il consigliere federale Béatian sotto esame della commissione della gestione dopo una mozione che lo accusa di spendersi eccessivamente contro l'iniziativa dell'UDC. Scontri a margine del corteo del 1° maggio, ieri sera in centro a Lugano, nulla di grave, ma la polizia è dovuta intervenire per sedare gli animi e tafferugli. Per lo sport, a calcio in primo piano, con il Thun che perde contro il Basilea, deve rimandare la festa per il suo primo titolo di campione svizzero di Super League. In primo piano questa sera la guerra israelo-statunitense contro il regime iraniano e le sue molte sfaccettature, con le ultime dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha minacciato di ridurre i militari dispiegati in Germania. E questo anche in risposta alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz, che nei giorni scorsi ha messo in dubbio l'azione e le operazioni militari avviate da Washington nei confronti di Teheran. Una guerra definita da Merz inutile, umiliante per Washington e priva di strategia. Allora facciamo il punto da Berlino con Walter Raue.
2: Farà sul serio questa volta? È questa la principale domanda che si pongono le autorità politiche tedesche. Berlino si è ormai abituata alle tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente degli Stati Uniti, ma il suo annuncio ora di voler ritirare nei prossimi 6-12 mesi 5.000 soldati dalla Germania potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti transatlantici. Con questa misura gli Stati Uniti danneggerebbero però innanzitutto loro stessi, è convinta l'ex consigliera della NATO ed esperta di difesa Stephanie Bach. Gli svantaggi per le forze armate americane supererebbero di gran lunga i vantaggi. In nessun altro paese europeo gli Stati Uniti hanno così tante basi militari e soldati come in Germania. Centri operativi, aeroporti, depositi di armi, ospedali militari, aree di addestramento e di smistamento fondamentali per gli Stati Uniti per poter operare in Medio Oriente, in Africa e in Europa. Un ritiro dei soldati non avrebbe dunque alcun senso. A Berlino la decisione di Donald Trump viene interpretata come una sorta di ritorsione contro il cancelliere Friedrich Merz, che settimana scorsa aveva osato accusare la Casa Bianca di aver attaccato l'Iran senza alcuna strategia e senza avere un piano concreto per la gestione del dopoguerra. Gli iraniani, aggiunto Merz, avrebbero inoltre umiliato il popolo statunitense. Che Berlino non possa fare più affidamento su questo presidente e debba occuparsi di più della propria difesa è chiaro ormai a tutti qui in Germania. Credo che dobbiamo tutti mantenere la calma, anche perché noi tedeschi abbiamo fatto i nostri compiti, sostiene il ministro degli esteri Johann Wadephul. La NATO dovrebbe diventare più europea e la Germania fa la sua parte investendo centinaia di miliardi nel rafforzamento dell'esercito. E questo perché sappiamo che dobbiamo fare di più per la nostra difesa. L'impressione dunque che non siano tanto gli Stati Uniti ad emanciparsi dall'Europa e dalla Germania, bensì viceversa.
1: E noi rimaniamo in tema. Fine della guerra con garanzia di non aggressione, riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense e avvio del dialogo sul nucleare attraverso uno stop alle sanzioni in cambio della sospensione del processo d'arricchimento dell'uranio iraniano per uso pacifico. Si delineano i punti della proposta di Teheran inoltrata ieri per porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti. Punto forte del testo, le garanzie chieste alla coalizione israelo-statunitense affinché non riprenda a colpire la Repubblica Islamica. Un documento, come noto, rinviato al mittente nelle scorse ore da Donald Trump, che lo ha definito insoddisfacente. Presidente statunitense che ha ribadito Teheran non avrà mai l'arma atomica. Pronta la risposta di Teheran, siamo preparati a qualsiasi scenario, che sia diplomazia, che sia confronto militare. Intanto nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha approvato la vendita di armi per 8 miliardi e 600 milioni di dollari agli alleati in Medio Oriente per rafforzarli contro eventuali attacchi proprio da parte di Teheran. Da un fronte di guerra ad un altro, dal Medio Oriente ci spostiamo in Ucraina, dove proseguono gli attacchi russi con missili e droni e controattacchi ucraini. Kiev, che continua la sua risposta militare, prendendo di mira soprattutto le raffinerie in Russia, compresa quella di Tuapsen sul Mar Nero, colpita per la quarta volta in due settimane. Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, ci racconta i dettagli di questa operazione militare che rischia di trasformarsi in un disastro ambientale.
0: Piove petrolio. Così gli abitanti della città russa di Tuapse descrivono la situazione nelle ultime due settimane. Droni ucraini, infatti, hanno incendiato a più riprese l'enorme raffineria della città, capace di produrre 12 milioni di tonnellate di greggio raffinato ogni anno. E i fumi degli incendi sono ricaduti a terra con le prime piogge. L'emergenza in città è così grave che la scorsa settimana ne ha parlato anche il presidente russo Vladimir Putin, di solito restio a commentare gli attacchi di Kiev. Il bombardamento di ieri ha incendiato nuovamente la struttura dopo che i soccorritori russi avevano impiegato quasi una settimana a spegnere quello causato dall'ultimo attacco. Secondo gli ucraini, la raffineria è ormai completamente fuori gioco, distrutti i grandi serbatoi verticali di petrolio e il terminal per rifornire le navi. Se l'entità di questi danni venisse confermata, per Mosca sarebbe un duro colpo. Tuapse è l'unica raffineria che si affaccia sul Mar Nero e il 90% della sua produzione è destinato alle esportazioni. Questi attacchi ucraini si affiancano a quelli avvenuti a marzo contro il terminale petrolifero di Primorsk, una strategia con cui Kiev cerca di impedire a Mosca di fare cassa sfruttando l'aumento nei prezzi del petrolio dovuto alla guerra in Iran. Una strategia il cui esito finale resta tutto da vedere, ma che ha già dimostrato che Kiev possiede capacità che al Cremlino farebbero bene a non sottovalutare.
1: Dall'interno ora il consigliere federale Beat Jans ha superato i limiti della comunicazione istituzionale nella campagna in vista della votazione sull'iniziativa No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti. A stabilirlo sarà una commissione parlamentare che ha approvato una richiesta presentata da un suo membro dell'UDC. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
3: Il ministro di giustizia e polizia è in prima linea per convincere l'elettorato svizzero a votare no all'iniziativa dell'Unione Democratica di Centro che intende limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti. Un impegno che, secondo notizie di stampa, lo avrebbe portato a infrangere le regole. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin avrebbe quindi invitato Beat Jans a essere più equilibrato e oggettivo. Un richiamo informale non confermato ufficialmente espresso durante una seduta del Consiglio federale. Intanto il caso arriva anche in Parlamento. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha deciso di esaminare il comportamento del ministro, accogliendo una richiesta del deputato UDC Erich Hess. Tra le critiche mosse dal parlamentare democentrista, alcune dichiarazioni ritenute imprecise espresse durante un intervento a Basilea. Beat Jans avrebbe sostenuto che senza personale straniero l'ospedale universitario dovrebbe chiudere da un giorno all'altro. Non è la prima volta che un partito si lamenta perché un consigliere federale viola le regole della comunicazione ufficiale. Nel 2020, durante la campagna sull'iniziativa per imprese responsabile, fu la sinistra a criticare la ministra Karin Keller-Sutter. In seguito, le regole sulla comunicazione prima delle votazioni sono state aggiornate. Nel caso Jans, la verifica della commissione parlamentare è prevista in autunno, quindi dopo il voto sull'iniziativa. Iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni.
1: Per la cronaca regionale torniamo a parlare ora dei tafferugli di cui abbiamo dato notizia ieri sera, avvenuti a Lugano margine della manifestazione del 1° maggio. Nelle scorse ore è giunto il comunicato stampa di polizia, intervenuta in forza in zona Pensilina per sedare gli animi di due gruppi di persone. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
4: Gli scontri avrebbero una matrice sportiva. Stando a informazioni raccolte dalla RSI, al corteo del 1° maggio in centro a Lugano, fra i partecipanti ci sarebbero stati anche tifosi di una squadra di hockey ticinese, avvistati dai tifosi della squadra avversaria. Le due fazioni si sono poi incrociate in serata in centro città e le tensioni sono degenerate poco prima delle 23 in zona Pensilina Botta, dove polizia cantonale e comunale sono intervenute. Durante l'operazione situazione, si legge in una nota diramata dalla cantonale. Due persone sono rimaste ferite e soccorse, ma alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. Sono ancora in corso verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità. Non vi sono stati al momento dei fermi. Contattata dalla RSI, l'Unione Sindacale Svizzera, organizzatrice del corteo del 1° maggio, non intende prendere posizioni su questi fatti.
1: Le notizie sportive ora con David Conti.
5: Ben ritrovati. Dovrà ancora attendere il Thun per festeggiare il primo titolo della sua storia. La formazione di Lustrinelli, che sarà squalificato dal prossimo turno, ha infatti perso 3-1 a Basilea nonostante la rete d'apertura di Matoshi. 4 KO nelle ultime 5 uscite. Continua a sperare il San Gallo, che con 4 partite ancora da giocare deve recuperare 11 punti. Sangallesi costretti dunque a vincere e che alle 14 ospitano il Sion. Alle 16:30 il Lugano riceve invece lo Young Boys. Nel gruppo contro la retrocessione, un punto contro lo Zurigo per il Winterthur ultimo, a meno 7 dal Grasshopper che accoglie il Servette. In Challenge League il Bellinzona torna in campo al Comunale alle 14 contro il Rapperswil, 33esima giornata che ha registrato il pareggio 2-2 della capolista Vaduz a più 2 dalla Rau. In Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, in programma alle 22. L'italiano della Mercedes, alla terza pole position consecutiva nelle qualifiche, ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. All'Euro Hockey Tour, dopo la sconfitta contro la Finlandia, la Svizzera alle 16 affronta la Repubblica Ceca, padrone di casa. Nel ciclismo, con la 5ª e ultima tappa con arrivo all'Esen, si conclude il Tour de Romandie. Nella generale Tadej Pogacar ha 35 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. Nel tennis, dopo la vittoria dell'Ucraina Kostyuk, oggi si disputa la finale maschile del Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Infine, il roller Biasca si è qualificato per la finale del massimo campionato. Nell'atto conclusivo i rivieraschi affronteranno il Disbach.
1: Grazie David Conti. Noi, prima dei saluti, come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 3 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile. Guardando oltre fino a giovedì, in tutta la Svizzera, lunedì molto nuvoloso con prime precipitazioni nel pomeriggio, dapprima in Romandia poi nel resto del paese. Martedì pioggia intermittente con limite delle nevicate sui 2000 metri, mercoledì coperto e nebbioso con precipitazioni frequenti, giovedì inizialmente ancora nuvoloso con tendenza a rovesci, poi passaggio a tempo asciutto con schiarite. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.